0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia, libera come noi. It was a teenage wedding and they

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Un solo minuto, è passato dalle 6, ma fa niente, perché il Rock Morning Daily va avanti così, testa alta, mi raccomando, senza mai fermarsi.
5: Beh, infatti, abbiamo iniziato adesso, sì, sempre
4: spalle larghe.
5: Pronti, partenza, via!
4: Buongiorno, siete su Radio Freccia, la Fra e Tobia, saremo insieme fino alle 10 per l'ultimo giorno per quel che ci riguarda della settimana, poi ci rivedremo lunedì prossimo, ma pensiamo all'oggi.
5: Io torno sabato.
4: Tu torni sabato, va bene, giustamente, tu torni sabato.
5: Eccezionalmente sabato, secondo giorno del mese, ultimo giorno della settimana, tra poco arriverà, essendo l'ultimo giorno daily della settimana, anche l'ultimo appuntamento con il Japan Time, il nostro Neon Zitan, quindi aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. 366 663 4466.

0: Alle 6.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando di North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente.
1: Un uomo, 43 anni, condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012, è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona, non si è fermato all'alt dei carabinieri, inseguito ha terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari.
0: Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni, morti sono almeno 8, intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate e l'attuale ambasciatore a Londra.
1: E siamo al caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti. Dopo essere stata portata in una caserma della polizia è stata rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani, che sta lavorando per ottenere la grazia presidenziale. La donna comunque era stata condannata per adulterio.
0: Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni, non ho preso soldi, è quanto ha dichiarato agli inquirenti la ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso una notte nel luglio di 6 anni fa con il calciatore Alessandro Bastoni.
1: E siamo al tennis, però dal terzo turno di Wimbledon, Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Bohes in 3 set. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
0: E infine il calcio, l'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale ai mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico. Belgio, Senegal si è chiusa ai supplementari 3-1, Stati Uniti, Bosnia 2-0. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi al centro-sud. Localmente saranno anche di forte intensità, dunque attenzione anche al rischio di grandinate e colpi di vento. Prevale invece il sole al nord, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia e mattinata sull'Emilia Romagna. Finalmente il caldo sull'Italia sarà moderato. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Give up on me now, Ben Harper su Radio Freccia alle 6:13. È arrivato il momento di andare in Giappone, quindi
1: Nihonjika.
0: Nihonjitan.
2: Ohayo gozaimasu. Nihonjitan.
3: E poi
2: Sodoma piove.
3: Piove, Sodoma piove.
0: Sodoma piove.
3: Non solo, eh.
4: Ohayo gozaimasu. Nihonjitan.
3: Certo, metti la cera, leva la cera, è un po' così.
0: Sì.
3: Cosa si sono inventati in quel del Giappone? Ieri abbiamo fatto riferimento all'intimo, apribile, accessibile per uomini e per donne, soltanto con l'impronta digitale.
0: Del partner.
3: Esatto, sì. Poi erano venuti fuori i problemi, ma se uno deve andare in bagno il partner non c'è, però c'è sempre la password a disposizione. E oggi invece parliamo di...
1: Kogan Braja.
3: Oh, ascolta bene.
1: Kogan Braja.
3: No, in questo caso parliamo del reggiseno per testicoli.
0: Quindi ora ci fa.
3: No.
0: Scusa, reggiseno regge il seno.
3: Detto anche se... body assistant.
0: Oh, se regge, è un reggiseno.
3: Esatto, però è detto così per eleganza.
0: Perché uno c'ha bisogno di andare in ferie.
3: Evidentemente sì.
0: Ce l'ha proprio
3: il periodo, non gliela faccio più.
0: Così.
3: Esteticamente inguardabile, come si può notare. Sì, esatto. Ci dispiace per voi, ma comunque esteticamente inguardabile. Doveva essere previsto perché è una sorta di sospensorio, quello che si usa anche per eventuali operazioni chirurgiche, ma alla fine è diventato una cosa di...
0: Una tendenza.
3: Esattamente. Per fortuna è disponibile solo in due colori, bianco e nero, ma tanto è sotto, non si vede assolutamente nulla. Però comunque è questa situazione che permette di star comodi, ecco, nel senso,
0: per non... ti senti più leggero
3: tanto per non farli scendere, perché capitano le situazioni. Quindi oggi potete comprare per 30 euro
1: Kogan Braja.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 6:20 sì, ho sonnato
7: anche un po' inumidito e acciaccato del rock and roll, perché devo dire, facendo un sondaggino volante, insomma, ci abbiamo avuto i nostri
6: tutto bene, ma proprio tutto bene, cose varie, ma noi siamo qui, lo saremo con voi fino alle 10, anche perché adesso vi tiriamo in ballo come accade ogni giorno, perché ci dovete raccontare il contro chi e il contro cosa state combattendo. Il numero è sempre quello 366-663-4466, oppure utilizzate i social, fate un po' voi, ma raggiungeteci.
7: Sì, e 30 secondi di audio al massimo, capito? No, non di più, vi prego.

0: È vero che questo pezzo ti riconnette, ti rimette in pace con il mondo,
1: sì.
0: Però raccontateci lo stesso contro cosa e contro chi state lottando stamattina, perché secondo me molti di voi già è.
1: Ciao Rock Morning, combatto sì. stamattina con il giardino tutto sottosopra per il forte vento di ieri sera. C'è anche un dondolo che adesso si è ribaltato ed è danneggiato.
0: Orca miseria.
1: E quando fa caldo, fa caldo, e quando piove,
0: no, però
1: fa
0: vero,
1: piove.
0: È vero,
1: però
0: anche
1: quando
0: che
1: si incazza il tempo...
0: Il vento, quello forte, quello di parecchi chilometri orari, ti ribalta con
1: fa dei danni, infatti ieri va bene in varie parti d'Italia, anche anche se le stesse città erano divise a fasce quasi quasi, comunque quando arriva sono 10 minuti, ma 10 minuti di danni, e quindi comunque raccontateci se nella vostra zona ci sono stati danni, così almeno insomma diffondiamo. Mauro, che ci dici?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: In questo momento nella bassa bresciana mi trovo,
0: sì?
2: Sono 20 gradi, ha piovuto, si sta bene, e sto lottando contro il sito di vendite online giapponese, perché visto gli ultimi periodi passati sono andato per vedere di comprarmi il reggiseno per testicoli, ma non trovo la taglia di cui avrei bisogno in questi momenti.
1: Ecco.
2: Non vanno oltre l'ottava, porca miseria.
1: Lo so. Sì, sì, che poi non è una roba fisica, ma una roba di
0: il
1: sentimento.
0: Il problema è che a luglio ci vogliono le taglie un po' più grandi, perché si è poco prima delle ferie, e quindi capisci che insomma...
1: Stamattina leggere proprio l'eleganza.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan.
1: Sì.
3: Ieri sera, prima di andare a dormire, mia moglie ha visto due nuvole, e ha detto: chiudi le persiane, chiudi la zanzariera, chiudi le finestre, chiudi le porte. Alle 2 avevo la sindone stampata sul letto, alle 4 sono sceso per disperazione un'ora prima del dovuto. Che vitaccia. Buona giornata.
1: Puoi anche aprirle, nel senso, passata la tempesta.
0: Non è che ti aveva puntato la pistola alla tempia, hai caldo, apri le finestre. Io non succubi d'ste mogli. Poveri uomini!
1: Ma secondo me lui voleva uscire prima, cioè aveva un appuntamento.
0: Come direbbero a Boston, poromo.
1: Porello.
0: Aspettiamo, 366-663-4466.

0: faccia.
1: Che l'ha fatta Elijah Houston a togliersi la roba di figlio di papà e insomma ad iniziare una sua carriera indipendente dal punto di vista musicale con gli Nailer, che devo dire
0: suonano veramente bene, sì. Ovviamente come dire, influenze tutto quello che vuoi, però si stanno creando insomma la loro indipendenza. Siamo nel momento del contro chi e contro cosa state combattendo. C'era l'ultimo messaggio in riferimento alla moglie che comunque ha chiuso casa per via del temporale, ma lui non ha resistito, sudava come un disgraziato, e il filone di avercela con le proprie compagne continua.
2: Buongiorno Fretto Bia, Francesco camminista di Civitavecchia.
0: Sì.
2: Io invece lotto contro mia moglie tutte le mattine, che puntualmente lascia le scarpe in mezzo alla camera da letto e il giorno di questi me ci allungo sopra come missile. Ma se fa prima a far corsa contro un lepro che ragiona con la mia moglie.
1: Saluto a tutti.
0: Che esagerazione,
1: adesso,
0: sai che non tornerai più a casa,
1: adesso.
0: Sì, ecco, non troverai più.
1: La
0: troverai
1: valigia solo sul letto, quella
0: no,
1: di un lungo viaggio.
0: Sullo zerbino, secondo me, la trova così diretta. Buongiorno da
1: Buongiorno.
0: Como, ci sono 23 gradi, ci dice Giancarlo. Dopo il vento forte di ieri sto combattendo contro il torcicollo causato probabilmente da un colpo d'aria.
1: Il famoso colpo d'aria italiano.
0: Giancarlo, quando si raggiungono i 70 è proprio così, non c'è niente da fare. Rebecca.
3: Ciao Radio Freccia, sono Rebecca da Torino. Stamattina combatto con la mia prima trasferta a Cuneo. Lavoravo al Tribunale di Torino e ieri sono stata trasferita a Cuneo a far data da oggi. Divento una montagnina.
0: Bello, no?
3: Quindi Redemption Song mi ha aiutato a iniziare questo viaggio.
0: Ah, avete visto la musica come vi dà una mano?
1: Però
0: bisogna
1: dire, diventa ufficialmente pendolare, perché prima era in città e quindi bastava spostarsi. Adesso bisogna.
0: Però la musica le ha dato una bella carezza e quindi l'ha accompagnata in questa prima trasferta.
1: Devi alzare prima.
0: Sì, un po', ma forse la distanza non è così epocale tra Torino e Cuneo, non lo so,
1: Cioè, no, anche questa è Doors.

0: Radio Freccia.
1: 35 minuti dopo le 6 siete su radio
2: quella.
1: No, non volevo dire quella, volevo essere anche delicato, va bene, Radio RSA, mettiamola così.
2: Adesso.
1: Perché chi ha il torcicollo, Agostino che ha il mal di schiena, sì, e che lavoro fa, monta gli condizionatori.
2: Io ho fatto colazione con l'antinfiammatorio.
1: Appunto, vedi, tu sei la caposala di questa di Radio RSA. Agostino,
2: dica.
1: Agostino, sì. Mal di schiena e cosa fa di lavoro? Installa i condizionatori, quindi un po' di sforzo ci vuole.
2: E sai, tra una prova e l'altra.
1: Esatto, però dice come posso. Poi lavoro a Palermo, come posso lasciare i miei clienti al caldo? Allora farò uno sforzo.
2: Si può fare. Sono i Queen.

0: Beautiful Love, It's a Hard Life. I Queen su Radio Freccia, 6:40 di giovedì 2 luglio 2026. Gio due lug. Due che lug. Non suona però come mai.
1: No, niente da fare. Continuano gli episodi di Radio RSA.
2: Buongiorno sfrecciati. Io oggi combatto con le conseguenze della stupidità umana.
0: Che è successo?
2: Ieri sono andata a fare fisioterapia, ecco. E il fisioterapista ha voluto usare i pesi. E io gli ho detto: ma vedi che il medico mi ha detto di evitare di sollevare pesi. E lui scherzando: ma non li stai sollevando, li stai tirando. Sì, bravo, io stamattina però c'ho di nuovo il dolore, porca.
1: E vedi.
0: Fisioterapista svizzero.
1: Sì, ragionano un po' strani.
3: Buongiorno, sfrecciati. Ivano, sono italiano quindi. Che noia sta pioggia, governo ladro, non si può. E il vento che mi sposta le foglie.
0: Poi.
3: E poi l'umidità e il cielo è coperto.
0: Poi.
3: E il freddo, mi tocca dormire sotto le coperte.
0: Poi.
1: Hai dimenticato degli acciacchi, perché insomma
0: anche hai visto che prezzi,
1: signora
0: niente
1: mia,
0: di seta più dell'acqua. A che piano va?
1: È un po' le lamentele classiche, le ha volute radunare. Sei simpatico,
4: Hello. Alessio d'Anguilla da Pazia, io ho combattuto fino adesso con un nubifragio di proporzioni immani, come mai
0: però.
4: Visto vita mia, forse probabilmente una tromba d'aria, un vento indescrivibile, tantissima acqua, chiuso dentro casa, tutto chiuso, tutto barricato, l'acqua entrava dappertutto, tegole che volavano, antenne che venivano spazzate via, un casino, un disastro, è finito poco fa, ma è una gioia, bella.
0: Allora, bisogna dire che Roma e dintorni negli ultimi tempi sono state veramente attanagliate da delle trombe d'aria che hanno fatto danni seri,
1: un po' come
0: anche al centro di Milano, con strade allagate, alberi caduti ovunque,
1: conseguenze anche qui.
0: Questo tempo un po'
1: al buio.
0: Dai,
5: Radio Freccia.
0: Ciao.
5: Una radio.
0: Ciao.
5: Un ospedale. Uno studio fisioterapico.
0: Tutto.
5: Uno studio psicologico.
0: Siamo tutto.
5: Un RSA.
0: Siamo
1: l'ho
0: tutto.
1: Detto.
5: Un
1: l'ho
5: centro
1: detto.
5: Di accoglienza.
0: Siamo
1: certo.
0: Tutto.
5: E tanto altro.
1: Wow.
0: Brava, al
1: uno
0: vostro
1: spot.
0: Servizio. Qualità e cortesia. Al vostro servizio. 366-663-4466. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?

0: With My Mind, The Killers su Radio Freccia, 6:46 di questo giovedì 2 luglio 2026. Contro cose, contro chi lottate oggi?
1: Sentiamo. Ancora Radio RSA.
2: Buongiorno sfrecciati, Rosanna dalla provincia di Brindisi. Stamattina combatto con la melatonina che ho preso stanotte perché non riuscivo a prendere sonno e stamattina non mi riesco a svegliare. Non ce la posso fare.
0: Però la melatonina va presa se si possono dormire almeno 6 ore di
1: ascoltate,
0: fila, altrimenti
1: ecco,
0: no,
1: non va bene.
3: Buongiorno sfrecciati. Hello. Buongiorno Tobia, buongiorno Fra.
0: Ciao.
3: Vi manca solo fare servizio di pompe funebri, avete fatto tutto.
1: Tutto.
3: Ah no, anche l'ospizio prima.
1: Esatto.
3: Una giornata vale.
1: È il passo precedente, ecco.
0: Vado a scegliere i legni dopo.
1: Anche le maniglie, perché chi deve
0: portare
1: deve essere comodo.
0: Legni e maniglie.
4: Good morning.
0: Oh, no.
4: Carlo, via Salaria, Roma Nord. Al momento, dopo un fortissimo vento, è iniziato il diluvio universale. Ma io non combatto contro la pioggia o gli eventi atmosferici.
1: No.
4: Combatto contro uno dei 38 giorni che mancano alle ferie.
1: Beato.
4: Una giornata a tutti.
0: Come beato, ha detto Carlo, 38.
4: Non so se si sente il rumore della pioggia.
0: Ho so 28 sente, son 38.
1: 38 secondo
0: comunque
1: me 38.
0: Sono tanti, comunque, poveri, perché insomma è quella roba lì, a noi mancano
1: anche sì, x
0: mancano
1: giorni,
0: 4 settimane,
1: mettiamola
0: sì,
1: così
0: dai,
1: rischierei ancora al buio.
5: Buongiorno sfrecciati, Simone da Monte San Giusto. Io questa mattina combatto contro quelle persone che fanno running con le cuffiette nelle orecchie. Per carità, fare sport fa bene, ma se mi tagli la strada buongiorno a tutti.
1: Sì. Non va bene, perdi un po' il senso così dell'equilibrio, mettiamola così.
0: La musica va bene, meglio la nostra, però a volume, no? Che vi consente anche di capire se rischiate di essere investiti.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.52 arriviamo alla conclusione di questo momento del contro chi, contro cosa state combattendo, e c'è qualcosa che è legato alla musica, a Luigina, ho lottato, Lulu, detta anche Lulu, magari. Ho lottato tra il dovere e il piacere, ma hanno vinto i Queen che abbiamo ascoltato prima, nonostante fossi già arrivato al lavoro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Ed è mezzanotte.
3: Vogliamo fare buon anno.
2: Perché richiama. No. È mezzanotte perché siamo in quel di Tocca.
3: Tocca?
2: Tocca.
3: Dov'è?
2: Perù.
3: Tocca Perù.
2: Tocca Perù. Nella regione di Aere. Chi va?
3: Tocca.
2: È un posto, insomma, anche turistico. Ci sono i vulcani da vedere, c'è un lago di Salinas da vedere.
3: Hanno le mani lunghe.
2: Esatto, palazzi di epoca coloniale.
3: Occhio al portafogli.
2: Ma c'è il nostro difetto che, insomma, sai, anche quando parlano le persone che
3: non
2: ti toccano.
3: Ti prego,
2: nasce da lì proprio perché, appunto, si chiama Welcome to Tocca.
3: Le persone che quando ti parlano ti
2: toccacciano, esatto.
3: Prova a farlo col cantante di Rammstein.
2: Nasce da lì,
4: Zwei, drei, vier.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente.
1: Un uomo di 43 anni condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona, non si è fermato all'alto dei carabinieri, è partito l'inseguimento terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari.
0: Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni, i morti sono almeno 8, intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate e attuale ambasciatore a Londra.
1: Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti, dopo essere stata portata in una caserma dalla polizia, è stata rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri italiani che sta lavorando per ottenere la richiesta di grazia presidenziale. La donna infatti è stata condannata per adulterio.
0: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche in provincia di Macerata. L'attenzione degli investigatori si concentra sulla compagna dell'uomo. Il delitto forse maturato al culmine di una lite tra i due.
1: E la pagina sportiva si apre con il tennis. Approda al terzo turno di Wimbledon Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Borges in 3 set. In conferenza stampa ha spiegato che sono state chiarite le origini del malore accusato a Roland Garros. Ha detto Sinner: oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
0: Siamo al calcio. L'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale mondiali dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico. Belgio Senegal si è chiusa ai supplementari 3-2. Stati Uniti Bosnia 2-0. Ed è tutto. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi al centro-sud. Localmente saranno anche di forte intensità, dunque attenzione anche al rischio di grandinate e colpi di vento. Prevale invece il sole al nord, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia e mattinata sull'Emilia Romagna. Finalmente il caldo sull'Italia sarà moderato. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Però anche a te, benedetta figliola, ti suona questo bel...
1: giovinotto.
0: Giovinotto, la porta, che fai? Non apri?
1: Quando mai ti ricapita, ecco, il sosia di Kim Rossi Stewart.
0: Porca miseria, sì.
1: Sì, è un attore.
0: Come si chiama? Alex Knox.
1: Alex Knox, sì. Non conosciutissimo, ha fatto delle cose minori, ma in questo video è veramente carino, insomma, gran pezzo. E poi se... apri,
0: scusa,
1: no?
0: Se ti apre, ha un buco nel cuore.
1: Oddio.
0: E questo cuore l'ha preso, sei tu. Stray Heart erano i Green Day. Ritrovati su Radio Freccia alle 7:12 di questo Gio 2 Lug 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fred Via.
1: Sì, è bene,
0: con voi
1: sì,
0: fino alle 10 in quest'ultimo appuntamento daily della settimana. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono i nostri social che vi tengono sempre aggiornati e che vi fanno anche i capponi degli ultimi live degli ultimi giorni. E poi c'è l'applicazione RTL 102.5 Play, che ormai è diventato veramente tutto il nostro mondo e anche il vostro, perché ci sono le dirette e sono le repliche, ci sono le interviste, ci sono c'è la possibilità di vincere con lo special in contest, e c'è il nostro store ufficiale con tutte le cose belline a marchio Radio Free.
1: C'è anche la galleria con le nostre foto, insomma, potete rallegrare. Sì, c'è un book fotografico. Ma anche il dietro le quinte.
0: Pensavo
1: sì,
0: il calendario, non
1: il
0: l'abbiamo
1: calendario, ci sia, che mese vorresti essere il calendario?
0: Maggio, il mio.
1: Ma giustamente.
0: Se lo dividiamo il mese di maggio.
1: Esatto.
0: Va bene, ci sono dei compleanni da fare. Vai. Oggi compie 43 anni Michelle Brown.
1: Lei.
0: La metà degli anni 90 era la giovane promessa del
1: però
0: del
1: poi
0: rock
1: alla
0: roll
1: fine,
0: femminile.
1: Come

0: dicevamo,
1: una collaborazione importante con Carlos Santana in The Game of Love, e poi insomma abbiamo perso un po' le tracce. 65 anni oggi per Alba Parietti, tanti auguri.
0: Tanti auguri.
1: Oggi nel 1956 Elvis Presley registrava Hound Dog.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 minuti, ancora buongiorno, questo è Rock Morning Daily, la Fretta via fino alle 10, siete su Radio Freccia e arriva il momento dedicato all'approfondimento vacanze, perché il periodo è questo, ma soprattutto prestiti per andare in vacanza. Nel 2026 sono stati erogati dei finanziamenti per 170 milioni di euro per andare in vacanza, meno rispetto allo scorso anno dove erano stati erogati invece una cifra superiore ai 200 milioni.
6: E allora, d'accordo meno a fare finanziamenti per andare in vacanza, vi è capitato? 366-663-4466, parliamone insieme attraverso un vostro vocale di massimo 30 secondi oppure qualche riga scritta. Intanto c'è Bowie, questa è Changes.

0: È una tradizione con questa canzone che io debba fare il sax alla fine.
1: E nelle tradizioni le rispettiamo.
0: Bowie su Freccia, 7:21, torniamo a parlare del tema di attualità di oggi.
1: A proposito di tradizioni, se vogliamo metterla così, ovviamente estate, ovviamente sì. Si va in vacanza, saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026, famiglie che, pur di non far pesare il costo del viaggio, cercare di ammorbidire e di andare comunque in vacanza chi ne ha bisogno, chi da tradizione, allora sceglie di ricorrere a un finanziamento. Abbiamo anticipato che saranno erogati circa 170 milioni di euro, meno di 200 dell'anno scorso, ma comunque pur di andare in vacanza si va in banca a chiedere un prestito oppure a fare un finanziamento. Un importo, si legge da questa analisi realizzata su oltre 400.000 richieste di prestito personale, che è in calo, però comunque non si rinuncia al lettino e all'ombrellone.
0: Sì, più che altro adesso ce lo racconterete, perché insomma in questa statistica così ampia qualcuno di voi è andato a chiedere un prestito o un dilazionamento per il pagamento della vacanza o del soggiorno. 366-663-4466 per raccontarcelo, se volete garantiamo l'anonimato, insomma se non volete far sapere il vostro nome, anche se non c'è niente da vergognarsi, sia la possibilità anche di rilassarsi qualche giorno, esattamente come si pagano a rate tantissimi altri servizi o gli abbonamenti alle piattaforme, la si pagano a rate anche le vacanze. Molti di voi ce lo racconteranno, ma magari è per far contenti i bambini, se si vive molto lontani dal mare, per far respirare un po' di mare, per far vivere un po' di mare ai bambini, anche se non ce lo possiamo permettere, però paghiamo un po' per mese e magari qualche giorno al mare ce lo andiamo a fare, con il minimo indispensabile, non per forza all inclusive, no? Con tutto compreso, magari con il minimo indispensabile, però piuttosto che niente, meglio piuttosto. 366-663-4466 per parlarne insieme a voi. Intanto Imagine Dragons, questa è Demons.
2: When the days are cold and the cards all fold and the

0: arrivano le vacanze, si richiedono dei finanziamenti pur di andarci, per una spesa media a testa tra trasporto e alloggi quasi di 1000 euro, 940 euro, questa è la spesa. Ma l'identikit del richiedente, secondo questa indagine fatta, corrisponde, cioè di gente che si è rivolta a una società di credito per un prestito personale, ha puntato a ottenere in media 5400 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 132 euro, se si fa proprio quella più bassa, diciamo così, e quindi si arriva ad allungare il periodo appunto di 50 rate mensili.
1: Che vuol dire che però non va in vacanza per i prossimi
0: per un bel
1: tre
0: po',
1: anni, quantomeno.
0: Sì, perché 50 rate mensili. Il profilo dei richiedenti è particolarmente punta ai giovani, perché sono loro che richiedono questi finanziamenti pur di andare in vacanza. E poi ovviamente ci sono anche i vostri pareri, che sono arrivati numerosi, dove non tutti sono d'accordo con questa politica, mettiamola così.
2: Buongiorno Radio Freccia. Ma io credo che non sia obbligatorio andare in ferie, e andare a indebitarsi uno o due anni per andare in ferie una settimana d'agosto, quando ci vanno tutti e quando trovi il picco delle presenze, secondo me è una cosa che non ha senso. Poi entri in un circolo vizioso e non te la togli più, perché poi anche l'anno dopo fai finanziamento, l'anno dopo ancora, e quindi ci entri, è un tunnel senza uscita. Claudio da Verona.
1: Allora, 50 rate sono 4 anni, 48, sì. 48 rate sono 2 anni, scusa, 4 anni, e quindi vuol dire che tu per 4 anni non vai in vacanza. A questo punto magari non è meglio mettere da parte dei soldi?
0: Secondo me ci sono dei meccanismi per cui tu l'anno dopo ti ripresenti, magari si aumenta la cifra, comunque sei indebitato continuamente, ecco, mettiamola così.
1: Continuiamo a parlarne insieme, 366-663-4466, intanto Unpeople.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Le 7.32, stiamo parlando di vacanze, ma in particolar modo di prestiti o richiesta di finanziamenti per andare in vacanza. 2026 si prevedono 170 milioni di euro, meno dell'anno scorso dove si era raggiunto il tetto di 200 milioni di euro, ma comunque si fa una richiesta pur di andare in vacanza. Abbiamo anche fatto un identikit dei richiedenti e questo fenomeno, chiamiamolo così, rientra anche in quello per fare il viaggio di nozze, ad esempio. Quindi le spese importanti o alle quali non si vuole rinunciare, allora si va in banca a bussare.

0: usare per avere un po' di credito. Poi le rate sono tantissime, quindi c'è chi non è affatto d'accordo e chi invece cede e quindi si presenta in banca.
1: Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto No Doubt, questa è Don't Speak.

0: abbiamo conosciuti così ormai 30 anni fa in No Doubt. Don't Speak su Radio Freccia alle 7.37 di questo giovedì 2 luglio 2026. La Fray Tobia con voi fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e a distanza di un anno torniamo a parlare di indebitamenti per pagarsi le vacanze, finanziamenti che durano anche 4 anni per una spesa pro capite nel nucleo familiare di circa 1000 euro. Ci sono tantissimi pareri contrari, favorevoli per questa cosa, però secondo me c'è Gianna che ha fatto centro su un aspetto che non abbiamo ancora considerato oggi. Sentiamo.
1: Purtroppo con l'avvento dei social siamo diventati tutti obbligati quasi a far vedere che abbiamo delle vite da ricchi, da star, da VIP, quando magari

0: siamo persone del tutto normali ed è bello essere persone normali. Se quei soldi li investissimo per essere qualcuno, diventare qualcuno e non per sembrare qualcuno, forse staremmo tutti meglio. Ridimensionare i social non servirebbe solo ai ragazzi a questo punto, ma anche agli adulti. Diamoci una regolata.
1: Diciamo che a volte scegliere la location da sogno più che per viverla, per postarla, sta diventando un'abitudine intanto costosa ma anche malsana.
2: Comunque ti devi far vedere in vacanza, diventa così. C'era un film un bel po' di anni fa, una persona non poteva andare in vacanza, allora si rinchiuse in casa, tapparelle giù eccetera, non usciva, per dare l'impressione che fosse in vacanza invece, perché non se la poteva
1: adesso
2: permettere.
1: Adesso poi con l'intelligenza artificiale puoi anche stare a casa e farti vedere che sei alle Maldive,
2: puoi essere dove vuoi. Esatto. Michele.
3: Buongiorno dottor Bia, buongiorno Fra.
1: Ciao Michi.
3: Io adoro viaggiare, però sono dell'idea che un prestito vada preso per spese strettamente necessarie, quali possono essere quelle sanitarie, per la macchina o per la casa.
1: Sì.
3: Per cui quando ho soldi in tasca, viaggio, se non li ho, sto a casa. Certo, facessero tutti come me, molti agenti di viaggio si ritroverebbero disoccupati, però io ho paura dei debiti, per cui non faccio nemmeno abbonamenti a Pay TV, perché poi le spese tendono ad accumularsi. Ciao, buona giornata.
1: Grazie, tra poco ancora i vostri messaggi 366-663-4466. Intanto YouTube, questo è Magnificent Money.

0: finanziamenti per andare in vacanza, questo è l'argomento di oggi. È stato realizzato anche un identikit, abbiamo visto la media di, delle persone, dei soldi chiesti insomma per andare in vacanza. Questa tipologia di finanziamento è diffusa molto tra i giovani, sì. Se di solito chi si rivolge a una società di credito ha una media di 46 anni, invece per le vacanze in particolare la media scende a 38 anni e quindi un valore determinante è stata questa fascia di età compresa appunto tra i 25 e i 40 anni. Sono loro che prevalentemente si rivolgono alle banche per avere finanziamenti, prestiti,
1: qualsiasi formula. Vedi che torniamo al discorso instagrammabile, perché i giovani sì. Insomma ci tengono anche, no, a far vedere che vanno nei posti fighi, che vanno a vedere tramonti mozzafiato, il lusso. Va bene, dai, sentiamo qualcuno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Rock Morning a tutti. Ciao. Sono Bruno. Allora, a me non è mai capitato di prendere un finanziamento per andare in vacanza, perché poi sarei stato troppo sempre col pensiero di doverlo pagare, il lavoro non è mai sicurissimo, perciò non l'avrei preso per andare in vacanza. Quello che mi dà fastidio è che chi mi deve dare dei soldi, il prestito lo prende non per pagare a me, ma per andare in vacanza.
1: Ecco.
2: Io rimango senza soldi, anche per colpa loro io non vado in vacanza, ma loro ci vanno. Ciao ciao.
1: Deduco sia un libero professionista.
0: Sì, purtroppo sì.
3: Buongiorno Freccia.
1: Buongiorno.
3: Io sono del parere che mai e poi mai fare un finanziamento per andare in ferie.
1: Okay.
3: Perché se non riesco ad accantonare qualcosetta per andare in ferie durante l'anno, vuol dire che non posso permettermelo. Okay. Perciò fare un finanziamento equivale poi tanto a doverlo pagare, perché altrimenti l'anno dopo non ci vai in ferie. E quindi cosa fai? Fai un altro finanziamento?
0: Molto semplice il discorso, perché entri in questo circolo.
1: Come diceva qualcun altro, no? Poi magari a pochi chilometri hai la possibilità di avere dei laghi, di avere insomma la montagna, quindi non c'è, andate e ritorno in giornata se vuoi cambiare aria.
0: Si può anche fare.
1: Quella roba lì si può fare. Grazie per essere stati in tanti anche oggi, l'appuntamento con l'attualità. Torna domattina.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E sono le 7.50.
3: I negozi musicali sono chiusi ancora. Di strumenti.
2: Tatario del...
3: Scusa, mi trascuri?
2: Perfetto. Rock roll! Questo è Rock Morning Daily, sì, di Radio Freccia. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tardi, bisogna andare al lavoro. Prima però, niente,
3: mi faccio male, non riesco a avere il tocco giusto.
2: Abbiamo quasi finito la stagione.
3: Migliorerò.
2: Entro il 2026 imparerai.
3: Sì.
2: Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. 366-663-4466, così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll mentre andate dai nonni, mentre andate nei centri estivi. Intanto ci sono i Nirvana.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: 8.01, bimbi, sveglia!
6: Buongiorno Radio Freccia, sono Crista. Ciao. Ti voglio raccontare una barzelletta.
5: Vai. Sì.
6: Un giorno, sì, che il sole brilla tanto, sì, una mela cade da un albero.
5: Okay.
6: E l'albero dice:
5: sì,
6: non andare, senza di te la mia vita è finita.
5: E
6: la mela risponde: non essere sempre il melodrammatico.
5: Oh, sveglia!
6: Ciao. Oggi io sono molto stanco.
5: Successo?
6: Ho mal di testa perché mi sa che ieri ho guardato troppi video delle canzoni di Michael Jackson. Però ho ancora la forza per dire sveglia!
5: E bisogna anche dire au! Au! Bimbi, l'appuntamento con voi torna lunedì. Adesso c'è John Lennon.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni. I morti sono almeno 10, 54 i feriti. Intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate, attuale ambasciatore a Londra.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in Nord Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente.
0: Un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme ad un'altra persona.
1: Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti dopo essere stata portata in una caserma della polizia, è stata rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani, che sta lavorando per ottenere la grazia presidenziale. La donna infatti è stata condannata per adulterio.
0: Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche in provincia di Macerata. L'attenzione degli investigatori si concentra sulla compagna dell'uomo. Il delitto forse è maturato al culmine di una lite tra i due.
1: E per quanto riguarda la pagina sportiva, si apre con il tennis. Approda al terzo turno di Wimbledon. Yannick Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Borges in 3 set. In conferenza stampa ha spiegato che sono state chiarite le origini del malore accusato a Roland Garros. Potrebbe succedere ancora, ha detto Sinner. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
0: E siamo al calcio. L'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale ai mondiali dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico, Belgio, Senegal. Si è chiusa ai supplementari 3-2 Stati Uniti, Bosnia 2-0. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione, come sempre su Radio Freccia, torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi al centro-sud. Localmente saranno anche di forte intensità, dunque attenzione anche al rischio di grandinate e colpi di vento. Prevale invece il sole al nord, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia e mattinata sull'Emilia Romagna. Finalmente il caldo sull'Italia sarà moderato. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vales Change Nick In su Radio Freccia alle 8:12 di questo giovedì 2 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fra e Tobia con voi.
1: Confermo.
0: Fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana. Mm-hmm. Siamo anche in TV sul 258, sì, del digitale terrestre, il 738 di Sky. A quest'ora insomma mi vedete sempre più bassa perché possiamo definire lo svarione time.
1: Lo svarione insomma, time.
0: Tutti i giorni, sì, a quest'ora c'ho un giramento di testa.
1: Voi non vi preoccupate, come sei seduta e questo è il motivo. Sì, sì, sì. Ogni tanto scompare dal video perché è a terra,
0: no,
1: sdraiata.
0: No, non è mai successo.
1: Fallo
0: no,
1: solo volta, quando siamo in
0: una volta è successo. Un paio d'anni fa una volta è successo. Sempre a quest'ora. Non so,
1: oh,
0: perché. Non so perché è proprio lo svarione delle
1: ore. C'è fuori l'ambulanza, siamo sempre attrezzati.
0: No, no, no,
1: oh, sai, per il sostegno, l'ossigeno, quella roba lì.
0: No, no, per carità del cielo.
1: Libera!
0: Lo so.
1: Un po' troppo, ok.
0: Siamo anche sui social, tutti, e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove potete seguirci in diretta, quindi portarci in vacanza con voi, rivedere le puntate. C'è cioè il nostro store ufficiale con tutte le cose belline, griffate, Radio Freccia, e poi lo special in contest per vincere sempre un sacco di premi rock and roll. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il lunedì apriamo lo scrigno dei ricordi, il giovedì apriamo lo scrigno dei ricordi perché torniamo indietro dal 1980 al 1988 con un telefilm
1: Accendo la tele,
0: che avete amato tutti, soprattutto voi maschietti.
1: Confermo.
0: Chi è?
1: Magnum P.I.
0: È Magnum P.I. con Tom Selleck. Il baffo. La storia di questo P.I. sta per Private Investigator. Private Investigator. Figo, pazzesco. Con la macchina cabrio stupenda.
1: Ferrari.
0: Abita, certo, nella isola hawaiana, con queste camicie meravigliose, sì, con il suo fido Higgins. Insomma, era veramente un personaggio pazzesco. 8 stagioni per quanto riguarda Magnum P.I., che ha dato la fama a Tom Selleck, fama che poi si è rigiocato anche nella serie di Friends come fidanzato di,
1: sì,
0: Monica. Siamo pronti per la sigla?
1: Vai!
0: Via!

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Radio Freccia.
11: Le 8 e 17, come da mesi vi abbiamo ben abituati, a quest'ora arriva, ma ne parleremo tra un attimo, il momento, sì, delle rapine ridicole. Ci tratteniamo in Italia, sì, fra un po' ne parliamo. Devo dire che la situazione è partita da una rapina e poi si è evoluta in una maniera decisamente ridicola, però dovete aspettare.
12: Sì, dovete aspettare, tanto voi siete così fermi nel traffico in questo, sì, momento, sì, perché è ora di punta e sta per arrivare la canzone che dà il titolo ad un disco eccezionale,
11: meravigliosa, che non vi farà scendere dall'auto.
12: No, no, no, assolutamente. Stiamo parlando di Jeff Buckley. Questa è la sua Grace.

l'ultima nota. Grace, Jeff Buckley su Radio Freccia alle 8:23 di questo giovedì 2 luglio 2026, ma è arrivato il momento. Rrr, rrr, rrr, rrr, rrr. Oh,

0: chissà in che città siamo.
1: Siamo a Napoli.
0: Siamo a Napoli per il momento della rapina ridicola. Sostanzialmente, senza poi entrare in tutti i dettagli, una persona, insomma un 43enne di Napoli, decide di fare una rapina. Volontariamente, non efferata, ma una rapina, insomma, pochi spicci, niente di che. Ma la fa questa rapina per farsi arrestare.
1: In che senso?
0: Volontariamente. Lui la fa in maniera tale, in maniera eclatante, per dire: toh, prendetemi.
1: Sto compiendo un reato.
0: Volto scoperto, cioè identificabile subito. Infatti arrivano i carabinieri, l'arrestano, eccetera. Ma gli danno.

0: i domiciliari.
1: No.
0: E lui perché aveva fatto questa rapina? Perché era stanco della madre e della sorella con la quale conviveva. E quindi ha detto: faccio una rapina, mi arrestano, vado in carcere, lì sì che sto bene. Perché? Ma invece, siccome la rapina è stata una cazzata,
1: poca
0: una
1: roba.
0: Robina, e siccome le carceri, come dire, sono abbastanza piene, ho detto: ah, a casa, agli arresti domiciliari, non potendo uscire, con la madre e la sorella dalle quali era scappato.
1: Certo che per preferire il carcere alla casa significa bisogna cambiare. Forse un'area un po' pesante.
0: Sì, sì, sì, ecco, sì. Non contento, arresti domiciliari, nel controllo che fanno periodicamente, se non una volta al giorno, i carabinieri per controllare che sono lì, l'hanno trovato fuori di casa con le valigie. Ha detto: io adesso scappo dagli arresti domiciliari così mi arrestano. E loro l'hanno rimesso di nuovo agli arresti domiciliari, restringendo le uscite. Voilà!

0: Never Lies, Lenny Kravitz su Radio Freccia alle 8.28 di questo giovedì 2 luglio 2026. La rapina ridicola di oggi era ambientata a Napoli.
1: Sì, sì, sì, questo 43enne che ha preferito andare in carcere pur di non rimanere in casa con madre e sorella, ma gli hanno dato gli arresti domiciliari. Ma niente, gli hanno dato gli arresti domiciliari, peggio, ha cercato di fuggire dagli arresti domiciliari, peggio, perché gli hanno ristretto ancora gli arresti domiciliari, cioè non si può neanche avvicinare alla porta d'uscita, quindi è finita per lui. Ma se pensate che soltanto l'uomo possa soffrire in una situazione

0: situazione del genere.
1: Hello?
2: Ciao sfrecciati. Ciao. No, io lo capisco. È il tipo della rapina, perché da donna vi dico che vivere con delle donne è tremendo, è meglio il carcere.
1: Adesso.
0: Quindi capito che non è soltanto un punto di vista maschile.
1: Mi dirai che soprattutto quando si è adulti la convivenza diventa un po' più difficile, no? Perché c'è meno tolleranza,
0: meno tolleranza,
1: no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: nei confronti
0: sì,
1: dei difetti dell'altro. E quindi la domanda viene da sé, quindi cosa non sopportate delle persone con le quali vivete?
0: O convivete, ecco, convivete, perché ci sono sempre quei momenti un po' di tensione, tante volte per delle stupidate che poi diventano, si ingigantiscono. Però è un classico, si sente spesso anche nella cronaca, di litigate, motivi di divorzio, di separazione.
1: Finiscono male poi.
0: Finiscono malissimo.
1: Senza cose penalmente perseguibili.
0: Possibilmente.
1: Esatto. Quindi cosa non sopportate di chi vive con voi? Ecco, quindi,
0: confessatevi, sinceramente.
1: Ma
0: quello,
1: non solo partner, ma anche fratelli, sorelle, genitori, no? Perché si sa che la convivenza è complicata.
0: No, è un compromesso, non andate tanto in giro, perché quella è la situazione. 366-663-4466, mi raccomando, l'anonimato io personalmente lo garantisco.
1: Ma per le cose penalmente perseguibili?
0: Anche.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:34, sì. Già vi vedo, vi sento, uomini e donne agguerriti sulle questioni che comunque scatenano dei litigi in convivenza. Barbara.
2: Buongiorno Radio Freccia.

0: Ciao Barbara, ma sì, io direi che anche per la mamma e la sorella non deve essere facile convivere.
1: No, evidentemente.
0: Cosa ne dite?
1: C'hai il raschino, cosa c'hai?
2: E metti a posto la stanza e lasci sempre le mutande per terra. E guarda che io non sono la tua cameriera, chiaro?
1: E tanto per farvi un accenno bastano veramente quattro parole ad opera di Cristina, che dice: le porte che sbattono.
2: Hai chiuso? Ci sono gli R.E.M.

0: Mi piace un sacco, soprattutto di notte in auto.
1: Sì, sì, sì, anche perché drive, comunque drive. Si chiama drive, sì, e sicuramente sì, sì, anche la macchina può dare origini a delle litigate in ambito di convivenza, sai, come, certo, guidi il sedile troppo sotto.

0: Ma a parte questo, è in casa che a noi interessa dove vi scontrate, soprattutto se siete marito, moglie, eccetera, oppure se c'è qualche altra persona, ad esempio le suocere. Noi ci giochiamo subito l'asso nella manica, vai, perché comunque Giovanni al momento vince.
1: Hello.
2: Mia suocera stende le pentole.
1: In che senso?
2: Sui fili da stendere.
1: Cosa?
2: Pentole e padelle.
0: No, no, dai, non è vero.
2: Finirà in galera perché ammazza qualcuno di sotto.
0: Certo, devono pur sgocciolare, no? Una volta che le lavi devono,
1: scusami,
0: sgocciolare.
1: Da
0: no?
1: Che mondo è mondo? Le padelle e le pentole sgocciolano a testa in giù sul ripiano del,
0: sì,
1: lavello.
0: Oppure ci sono proprio gli sgocciolatoi,
1: oh,
0: quelli adatti.
1: Ma non!
0: Ma invece lei le stende.
1: Oltre il davanzale esterno della finestra, capisci?
0: Sì. Poi gli stendini, che sono fatti principalmente per gli abiti, per vestiti, mutande e calzine, sono abbastanza leggeri, con le corde. Se ci attacchi le pentole, che comunque hanno il loro peso...
1: Poi le attaccherà con un gancio per il manico.
0: Voglio pensare...
1: Che pericolo! Non passateli sotto!
0: E non le mollette, non le mollette.
1: Non passateli
0: sotto. Lo so, però comunque sia, è una questione da affrontare. Comunque Giovanni, al momento, the winner is...
1: Hello.
2: Mia moglie aspetta sempre che mi metta seduto o a letto per chiedermi di alzarmi,
0: amore,
2: e prenderle qualcosa. Che fastidio.
0: Amore, già che sei lì, ma tu non sei lì. Sei da un'altra parte. Però
1: vabbè,
0: è un classico. E poi c'è un'altra suocera.
3: Buongiorno Feccia. Buongiorno. Io fin dall'inizio del mio matrimonio convivo con la suocera. Per motivi familiari abbiamo preso questa decisione. E sinceramente c'è stata una fase di assestamento per abituarsi a vivere io con le sue abitudini e lei con le mie.
0: Tipo?
3: E la cosa che più non sopporto è l'apertura della serrandina alle 5:30 di mattina al bibì.
1: Perché evidentemente fa rumore.
0: Serrandina fa rima con mattina. Sì, sì, minimo quella con la cinghia a mano.
1: E voi cosa non sopportate dei vostri conviventi di qualsiasi grado di parentela siano? 366-663-4466.

0: bisogna dire che la convivenza è complicata, insomma, anche io sono ormai abituata a stare da tanti anni da sola, qualora dovesse capitare di dividere la casa con qualcuno, per me sarebbe un po' complicato, e anche per l'altra persona, voglio dire.
1: C'è chi si porta avanti, come
2: ragazzi,
1: si

0: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, io per mettermi avanti non vado direttamente a convivere
1: Semplice.
0: Con il mio fidanzato,
1: okay.
0: Proprio
1: perché?
0: Perché non sopporto praticamente niente.
2: Okay.
0: Dalle ciabatte che striscia per terra,
1: sì,
0: dal fatto che russa come una moto falciatrice o una mietitrebbia che dalle mie parti van di moda,
1: poi?
0: Dal fatto che fa 500 lavatrici alla settimana ed è da solo... E io preferisco non rischiare di finire ai domiciliari e quindi sto a casa mia. Ciao, la Franci.
3: Le 500 lavatrici, tanto l'importante è che non tocchi a lei stirare,
1: sì,
3: cioè,
1: sì,
3: nel senso, lava e stirati
1: sarangia,
3: tu.
1: Sarangia.
3: Per quanto riguarda le ciabatte, il famoso alza i piedi quando cammini. E poi per il russare ci sono
1: dei rimedi. Sì, sì, sì, sì. Questo perché siamo partiti dalle rapine ridicole, questa rubrica che ci accompagna ogni giorno. Si parla di un uomo di Napoli di 43 anni che ha preferito andare in galera facendo una rapina talmente evidente che l'hanno arrestato pur di non stare con sorella e madre, ma l'hanno messo agli arresti domiciliari per ben due volte, quindi ovviamente da qui si è scatenata la vostra polemica.
3: Però questa volta, cioè, devo dire, anche l'idea di mantenere due case separate per mantenere viva
1: Perfetta.
3: E serena una relazione, secondo me
1: sì,
3: è una scelta
1: sì,
3: che
1: sì,
3: molti
1: sì.
3: stanno adottando anche quando si sta insieme da tantissimo tempo.
1: Ciao Sfrecciati,
3: sì.
1: Mi chiamo Anonimo. Quello che non sopporto, ed è plateale, anche abbastanza scontato, ma bisogna ribadirlo,
3: sì.
1: è mia moglie che ha sempre ragione prima e dopo.
3: Vabbè.
1: Anche in mezzo.
3: Poi torniamo, ritiro fuori quello che dicono a Boston,
1: sì.
3: Paromo. Voi cosa non sopportate delle persone con le quali condividete spazi vitali? 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Carino scoprire le vostre abitudini, sì, quello sì, che sì, vi urta maggiormente e quello a cui raramente rinunciate.
2: Buongiorno,
1: duellio.
2: Sprecciati.
1: Buongiorno.
2: Allora, io convivo con la mia ragazza,
1: sì,
2: da 10 anni.
1: Sì.
2: Ho comprato casa 2 anni fa.
1: Benissimo.
2: E io devo avere le ciabatte per casa, le ciabatte per il garage e le ciabatte per fuori.
1: Direi che possiamo chiuderla qui, cioè, lui deve avere 3 paia di ciabatte a seconda della stanza.
3: Certo, perché
1: casa, garage.
3: No, perché altrimenti mi porti i germi in casa.
1: Certo,
3: è quella roba, è quella
1: roba. Sì,
3: là.
1: Sì, i germi ce li hai dentro tu.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia. Radio Freccia.
2: Un minuto dopo le nove.
3: Siamo in Italia, quindi?
2: Sì, sì, siamo in banca.
3: Vabbè, giustamente, scorsa ora abbiamo parlato di prestiti.
2: Certo. Lì sono a posto.
3: Sì,
2: sono
3: sì,
2: a posto.
3: Sì, sì. Lei che numero ha?
2: È una località del comune di sì. San Salvatore Telesino, Benevento.
3: Sentiamo,
2: siamo
3: lo sportello numero 4.
2: Sì. Sono 43 abitanti.
3: Ah, solo?
2: Sì, sono 43 abitanti, quindi c'è un unico sportello perché tanto riescono a farlo tutto. Insomma, e quindi è una ridente località dove insomma un po' alcuni sono indebitati, alcuni vanno.
3: Beh, uno spaccato dell'Italia.
2: È uno spaccato dell'Italia, parecchi, certo, magari. Certo. Chi non andrebbe a abitare in banca?
3: Ma ecco. infatti,
2: al sicuro.
3: Soprattutto nel Cavò, se al sicuro. Come si chiameranno?
2: Esatto. Attendiamo le vostre conferme o meno.
3: Gli Oasis, intanto.

0: Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi al centro-sud. Localmente saranno anche di forte intensità, dunque attenzione anche al rischio di grandinate e colpi di vento. Prevale invece il sole al nord, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia e mattinata sull'Emilia-Romagna. Finalmente il caldo sull'Italia sarà moderato. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Kasabian Clubfoot su Radio Freccia alle 9.14 sì. di questo giovedì 2 luglio 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tra poco arriverà anche l'appuntamento settimanale con i Rockbook. Sì. Intanto due i quesiti. Come si chiamano gli abitanti di Roma? Di Banca?
1: Di Banca, senza una lira, ci dice Sergio da Roma. Che può essere un buon suggerimento. Ma poi riprendiamo il filone, sì. quello dovuto alla rapina ridicola. Quindi i problemi, diciamo così, di convivenza, cosa vi fa scattare il litigio continuo?
0: Hello.
1: Di mia moglie sì. non sopporto quando durante un litigio si prende una lunghissima pausa
0: sì.
1: nella quale io credo che si sia conclusa la discussione
0: e?
1: Per poi tornare con il suo ti dico questo e poi la chiudiamo qui. Peccato che lo faccia 6-7 volte prima della reale chiusura definitiva. Quindi Macchia da Sassuolo non sopporta questa attesa lunghissima.
2: Hello. Mia moglie aspetta sempre di dirmi di fare una cosa mentre sto facendo fatica, mentre ne faccio un'altra.
0: Ok.
2: È una cosa che odio in una maniera, proprio mi fa ribollire il sangue. Senti,

0: me lo dice.
1: Tipo, non lo so, sta riparando qualcosa, sta facendo fatica, è in difficoltà. Ah, a proposito, domani dobbiamo andare a ricomprare l'acqua.
0: Niente, e ci va in pappa il cervello.
1: Certo.
0: Volevamo ricordare che noi siamo dotati a malapena di un neurone. Se quello è impegnato, va, lasciateci stare, perché l'altro
1: non... Una cosa alla volta, una per, favore.
0: Per favore.
2: Buongiorno, Sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Voglio dire solo delle cose.
1: Dai.
2: Le luci accese, i calzini lasciati ovunque con i cimeli. Le bottiglie dell'acqua sempre aperte.
1: Sì.
2: Il divano sotto sopra.
0: Vabbè.
2: Però mio marito riesce a sistemare i fili dei caricabatterie come se fossero appena usciti dalla scatola.
0: Ho precisi, eh.
2: E lui pensa di aver dato una mano. Buongiorno.
0: Amore, come li sistemo io?
1: L'unica qualità di quest'uomo,
0: capisci,
1: è che
0: sistemare i fili dei caricabatterie.
1: Per il resto ne faresti volentieri a meno.
0: Ah sì, però come li sistema lui?
1: Nothing but thieves, evolution.

La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:20 minuti e noi approdiamo al momento classico del giovedì, che è quello del Rockbook. Siamo in compagnia di Antonio Baciocchi per Kate Moon, batterista per la Low Edizioni. Buongiorno Antonio.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Da batterista a batterista, tu sei attualmente un batterista e quindi non potevi che dedicarti uno spazio per Kate Moon, ovviamente ricordiamo batterista degli Who. Tanto per introdurre velocemente questo libro, è un aggettivo, utilizzi tanti aggettivi per definire Kate Moon, anche inarrivabile.
6: Certo, inarrivabile perché è stato certamente unico nell'ambito del rock, di tutta la storia del rock, perché ha avuto uno stile particolarissimo, personalissimo, mm-hmm. e sostanzialmente inimitabile e inimitato. Ci hanno provato più volte.
4: Ma non ci sono riusciti. Senti, tra pochissimo ne parliamo in maniera approfondita di questo libro. Piccolino libro, però comunque di molto, molto contenuto. Stai lì.

0: Siamo al momento del Rockbook, siamo collegati con Antonio Bacciocchi, autore di Kate Moon, batterista per Lo Edizioni. Di nuovo buongiorno Antonio. Batterista inarrivabile come ci preannunciavi, però tante volte, più delle volte travolto dalla sua vita privata più che dall'essere un batterista eccellente, perché ovviamente tendeva all'autodistruzione.
1: Sì, purtroppo lui ha avuto una vita molto tribulata, il libretto è piccolino anche perché la sua attività è piuttosto limitata, è sostanzialmente dal 64 al 78 quando ci ha lasciati all'età di 32 anni, per cui insomma una vita che è stata caratterizzata dai suoi eccessi, anche purtroppo per il fatto che era sostanzialmente una persona malata che aveva problemi psicologici che poi appunto con l'abuso di sostanze, di alcol eccetera, insomma hanno fatto esplodere queste patologie e ce l'hanno portato via molto molto presto, però è riuscito a esprimere veramente un talento incredibile, che secondo me era un talento innato, anche perché lui ha sempre confessato di non essere mai andato a lezione di batteria, quindi ha sempre suonato distinto.
2: Tecnicamente l'ha sempre contraddistinto e ti ha sempre affascinato dal punto di vista tecnico.
1: Certo, lui era anche molto tecnico nonostante appunto non avesse preso lezioni e ha sviluppato tutto da solo e soprattutto con l'aiuto degli altri fantastici membri degli Who, John Entwistle al basso, Pete Townshend alla chitarra e la voce di Roger Daltrey, che hanno costruito quella che, almeno a mio modesto parere, è stata la più grande rock and roll band di sempre, insomma.
0: Insomma, comunque hai detto niente, parliamo di una band che si esprime anche con vari pareri in questo libro, ma in questo libro ce lo racconterai tra poco, ci sono anche pareri di signori batteristi che comunque si sono sempre inchinati davanti a Kate Moon, ma anche musicisti, ci sono anche il parere di Liam Gallagher, insomma tutto il mondo del rock e non solo ha sempre reso omaggio ognuno a suo modo a Kate Moon. Fra un po' continueremo a parlare, intanto ovviamente ci ascoltiamo The Who.

0: The Kids Are Alright, gli Who su Radio Freccia alle 9:30 con una zanzaretta tipo Beatles.
1: Sì.
0: Ritrovati stamattina. Antonio, tu hai scritto questo libro bellissimo su Keith Moon. Prima di continuare a parlare di Keith Moon e quindi chiudere l'appuntamento con te di oggi con i Rockbook, volevo chiederti, in quanto batterista, qual è la tua top 5, se ce l'hai, dei migliori batteristi che secondo te sono proprio inarrivabili al mondo?
1: Molto insidiosa, perché poi in 70 anni di rock abbiamo di tutto di più. Diciamo che le mie preferenze vanno per i batteristi, a parte Keith Moon, insomma, perché è stato quello, come dicevo, inarrivabile, più fantasioso, per quei batteristi che sono al servizio del gruppo, come Ringo Starr con i Beatles, Charlie Watts con Rolling Stones. Se vogliamo andare più sul tecnico, mi ricordo molto bene di Bill Bruford con i King Crimson e dell'italianissimo Giulio Capiozzo, che era il batterista degli Area. Questi, insomma, sono sempre stati i miei riferimenti batteristici, che ovviamente non ho mai raggiunto, però insomma è stato bello trovarci.
0: No, però sei più interessato allo stile che alla tecnica, da quello che ho capito.
1: Sì, perché comunque il batterista è appunto la macchina ritmica che deve dare il tempo e di conseguenza consentire al gruppo, all'artista, di esprimersi tranquillamente. Ci sono io che do il tempo, tu vai tranquillo, fai quello che vuoi. Keith Moon era il contrario, perché lui faceva un po' quello che voleva e gli altri andavano un po' dietro lui e insomma hanno creato questa fantastica miscela che è stata appunto quella degli Who.
2: E tu ne parli ovviamente in questa maniera appassionata, anche perché tu sei un batterista di una band che si chiamano i Not Moving, però ci sono batteristi, e li citi in questo libro, che si sono inchinati, signori batteristi che si sono inchinati a Keith Moon: Phil Collins, Nick Mason dei Pink Floyd, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Insomma, ha segnato veramente un'epoca, e Pete Townshend l'ha definito orchestrale, che per un batterista credo sia un grandissimo aggettivo.
1: Sì, perché nel momento in cui Pete Townshend ha cominciato a comporre opere rock immaginifiche, no? Come Tommy, poi Quadrofenia, ci aveva provato con un'altra opera rock, Lifehouse, che poi è diventata Who's Next, ha cominciato a scegliere appunto parti ritmiche e scansioni ritmiche particolarissime.
2: Infatti.
1: E Keith Moon, invece di seguirlo con un tempo normale, seguiva proprio come un orchestrale fa in un'opera sinfonica.
2: Grazie. Antonio Baciocchi, autore di Keith Moon, batterista per l'edizione. Antonio, grazie di cuore.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie a voi.

0: Radio Freccia.
1: 9.36 di giovedì 2 luglio 2026, la Fretto Bia con voi fino alle 10. Il tema ultralight di oggi riguarda le cose che non riusciamo a sopportare delle persone con le quali condividiamo un tetto, comunque degli spazi vitali. 366-663-4466.
2: Ciao sfrecciati. Buongiorno. Direi che dopo 27 anni insieme direi che reciprocamente praticamente non sopportiamo niente l'uno dell'altra.
3: Ma
2: io in particolare non reggo che dopo 27 anni lui non abbia ancora capito che quando usa l'asciugacapelli deve riavvolgere il cavo, lo deve riavvolgere, ok? È chiaro. Devi riavvolgere il cavo.
3: Cosa ha detto?
1: Riavvolgere il cavo.
3: Non avevo capito.
1: Ma tu non lo usi l'asciugacapelli.
3: Esatto, io sono giustificato.
1: Placebo, Black Eyed, Rachmaninoff.

0: Black Eyed Placebo su Radio Freccia alle 9.46, che ascoltando le vostre lamentele ringrazio di essere single e di non condividere casa con nessuno.
1: Mi facciamo ascoltare qualcosa di cui abbiamo ascoltato prima soltanto l'incipit, però già l'incipit ci piaceva, non sappiamo come va a finire. Però
2: buongiorno Radio Freccia.
0: Buongiorno.
2: Allora, sono Alberto da Macerata. Da quando è stato inventato il mojo, mia moglie tutte le volte che mangiamo a casa per pranzo cena, dopo mangiato mi dice: vai a prendere il mojo e strizzalo bene. Sempre strizzalo bene. Questa è la fiducia che c'ho in me.
1: È facile, no?
2: Ciao ciao.
0: Ma perché ho appena alzato la tavola devi prendere il mojo? Aspetta, prendi un caffè prima, rilassati.
1: No, no, il mojo m'ha strizzato bene. Ma poi adesso il mojo ormai si infila in quel meccanismo,
0: vabbè,
1: tu giri.
0: Però prima di, no, prima di lavare per terra bisognerebbe aspirare l'eventuale
1: briciole. Probabilmente lei fa quella parte mentre lui va a prendere... Non lo so, sono dei meccanismi malati. Buongiorno.
3: Per questioni familiari a volte sono costretta ad andare dai miei genitori per occuparmene. Le due cose che mi danno più fastidio sono quando mia sorella alle 6 del mattino attacca il phone a tutta potenza e quando la domenica mattina alle 5:30 si sveglia per andare in montagna e comincia a toccare tutti quei sacchettini cric crac cic ciac che ti svegliano anche quelli.
1: Ok, il phone ritorna molto.
0: Evidentemente condividono la stanza, altrimenti c'è un oggetto magico, anzi due, che si chiamano tappi.
1: Esatto, funzionano benissimo,
0: costano anche poco, ti permettono insomma di dormire tranquillamente e non rompere agli altri. Quella roba lì.
1: Comunque dicevamo che il phone va moltissimo perché o perché l'uso è smodato in orari dell'accidente oppure perché appunto la gente lo lascia srotolato e come diceva Angela lui deve arrotolare.
0: Adesso ci
1: phone.
0: Sono quelli wireless e anche quelli silenziosi, costano un po' di più però per la tranquillità
1: salvaguardano il matrimonio.
0: Questo è d'altro.

0: problema, che io adesso andrò a casa e per tutto il giorno. Oh, ma
1: gruppo Balu Brigada che poteva spendere due soldi in più per trovare un nome differente.
0: Beh, però sono gnocchi.
1: Esatto, ma infatti io immaginavo il brainstorming per questo video, nel senso, budget 15 euro.
0: Però sono fighi.
1: E come facciamo il video? Niente, noi a bordo di un'auto che diciamo i sedili di dietro. Sì. Meraviglioso, però sono fighi.
0: Però sono fighi.
1: Non l'hai già detto? Sì, però sono fighi.
0: Okay.
2: Ciao Sfrecciati, buongiorno, sono Angela da Bologna.
0: Ciao.
1: Ecco.
2: Allora, io convivo con mio marito da 15 anni e in 15 anni non c'è stato giorno in cui non sia stato capace di chiudere le ante in maniera, diciamo così, ecco, pulita, precisa. No, all'inizio lo dicevo, lo facevo notare, adesso con un sorriso e con gli occhietti a cuoricino, dove passa lui e le ante non le chiude, subito dopo passo io e le chiudo. Ma va bene, facciamo anche questo.
1: Ma cosa significa chiuderle in maniera pulita? Cioè, adesso le ante sono tutte pneumatiche, cioè tu le tocchi e si chiudono da sole.
0: No, è evidente. Ma non tutte.
1: Non tutte. Ma che significa chiudere in maniera pulita? Le mezze chiude?
0: Evidentemente sì, cioè le so chiude o magari non
1: devi chiudere, escono i mostri.
0: Non so. Poi secondo me lei, per fargli notare che ha chiuso l'anta, quest'anta fa bam!
1: Sì, è vero, è vero.
0: E lui,
1: scusa amore, dopo due minuti fa la stessa roba.
0: Sì,
1: per decenza pubblica, perché probabilmente qualcuno fa colazione a quest'ora, eccetera, tantissimi messaggi riguardano i rotoli della carta igienica.
0: Vabbè, ho capito cosa c'è di così.
1: Non lo so, perché uno abbina la carta igienica.
0: Ma figurati.
1: No, perché cosa la usi tu per pulire i vetri?
0: No, non è una cosa di così.
1: No, però il principio è che nessuno cambia i rotoli. Finisce e poi.
0: C'era una famosa canzone dance di 30 anni fa che diceva "Pass the toilet paper", cioè capito? È quella roba lì, no? Ho finito la carta, pass the toilet paper. C'è Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.51 chiuderei con un classico.
2: Sì. Buongiorno Freccia, la lavatrice. Non ce la fa. Sono 13 anni che vive da solo, ma niente, poi con me, niente. Continua a mettere sulle robe sbagliate, a cambiare i colori di tutto, a stringermi i maglioncini, sempre. Al che gli dico, la faccio io, ma niente, lui ogni volta si propone, arriva con la bacinella e io poi devo rifare tutto oppure vedere le mie cose che diventano fucsia. Non a caso stiamo divorziando.
3: No, adesso...
1: No, non è solo per quel motivo, anche perché comunque non riesce a mettere i quadri, perché non porta l'immondizia, lascia le ciabatte, i calzini per terra, le mutande. Bella la convivenza, eh?
3: Ah, torniamo lunedì, smile, stay up and rock on!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E dalla metafora del tunnel dell'amore passiamo alle buone vibrazioni, le good vibrations con Eddie Berni fino alle 13, anche con Jimmy D naturalmente. Si spera che il Jimmy arrivi, è come al solito sul terzo binario, forse al binario 9 e mezzo, come diceva Harry Potter, perché è evidente che oggi è letteralmente sparito. Insomma, lo attendiamo fiduciosi, anche perché fra poco arriva un brano che un signore, si chiama Iggy Pop, ha composto proprio sui treni di Berlino, la U-Bahn che attraversa la città di Berlino, quando Iggy Pop ci andò a vivere con David Bowie alla fine degli anni 70, quando Berlino era ancora una città divisa in due, e il buon Iggy

0: 10 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Nelle scorse ore a Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni e missili. Morti sono almeno 13, 86 i feriti. Secondo Mosca si è trattato di una ritorsione dopo i bombardamenti ucraini sulle sue infrastrutture civili. Cambiamo argomento, dal Vaticano arriva l'annuncio della scomunica per i lefebriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Sede. A stabilirlo il decreto firmato dal cardinale Victor Emmanuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, in cui si parla di un atto di natura scismatica. Cambiamo argomento, guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relativa al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici all'attacco, la Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse. Resta l'incognita della partecipazione della Presidente del Consiglio Meloni alla festa che si terrà a Villa Taverna a Roma, sede dell'Ambasciata degli Stati Uniti, a 250 anni dall'indipendenza. Nelle scorse ore Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia. E passiamo allo sport. Il tennis approda al terzo turno di Wimbledon. Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Borgi in 3 set. Oggi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini, Grant e Paolini per il femminile. E chiudiamo con il calcio. Sono 3 le partite in programma nelle prossime ore ai mondiali: alle 21 Spagna-Austria, all'1 di notte Portogallo-Croazia, alle 6 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Tutti gli aggiornamenti, come sapete, arriveranno tra un'ora circa. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, però attenzione, nelle prossime ore temporali anche di forte intensità interesseranno molte zone del centro-sud. Domani ancora le estreme regioni meridionali e poi nel weekend sole in tutta Italia e, ripeto, con temperature finalmente un po' più sopportabili. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: You've been careful.

0: Radio Freccia.
1: 10:15, Good Vibrations di questo giovedì 2 luglio 2026. Ebbene sì, quando uno cita le cose e non le conosce perfettamente, rischia di dire una vaccata o di, come dire, scivolare su una buccia di banana. È quello che è successo sottoscritto con Harry Potter.
2: Il treno 9:15, non 9:30. Era quel treno di Harry Potter. Harry da Cosenza.
1: Harry da Cosenza, va bene. Harry Potter da Cosenza. Forse è per questo allora che Jimmy non è ancora arrivato, perché ha sbagliato binario sulla mia cattiva indicazione. Insomma, non lo so. In ogni caso,

0: Grande canzone da viaggio on the road, road trip in Red Hot Chili Peppers, come diceva Giorgio Gaber, c'è solo la strada alla fine, la strada è l'unica salvezza, la strada è l'unica certezza, quindi noi chiamiamo rock and roll, ovviamente siamo affezionati al concetto di strada, al concetto di posto dove viaggiare, al concetto di posto dove prendere e cambiare e con una colonna sonora adeguata. E poi ci sono invece le situazioni che hanno a che fare appunto con altri mezzi di trasporto, in questo caso come sapete parliamo di treni, e diversi ascoltatori al 366-663-4466 hanno delle ipotesi rispetto al ritardo odierno di Jimmy. Per esempio Michele sostiene che probabilmente il treno che ha preso Jimmy ha forato. Ora va bene, può succedere di tutto, ma questo mi sembra abbastanza improbabile. C'è chi invece pensa che possa aver sbagliato treno.
1: Ciao, no, stamani Jimmy D ha preso il treno per Yuma.
0: Ecco, il treno per Yuma, spero di no, anche perché è abbastanza lontano, poi la citazione cinematografica di quelle importanti. E poi c'è chi invece si immagina una situazione un po' diversa, insomma, come se fosse una scelta.
2: Purtroppo ormai, caro Zuetti, sì, il Jimmy D si fa attendere come le spose all'altare.
0: Ma no, ma non è vero, anche perché, come dire, non credo sia assolutamente intenzionato a andare a un altare, qualsiasi esso sia, è semplicemente che viaggiare in Italia, soprattutto in questo periodo, è particolarmente complesso, particolarmente difficile, lo dicevo fuori onda con la Fra, la situazione per chi viaggia è complessa e in treno oramai non si hanno più certezze,

ormai non si ha più certezze su nulla, perché se prendi l'aereo comunque te li cancellano, se prendi la macchina trovi il traffico, qualsiasi mezzo ha comunque una controindicazione. Conseguentemente l'unica soluzione è quella di accettare e, come dire, prendersi i propri tempi e attendere fiducioso che la situazione cambi, e sperando che la cosa possa cambiare e gestire in maniera diversa. Noi siamo qua apposta con le Good Vibrations per farvi aspettare al meglio, in questo caso con i Cooks.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: È lui o non è lui?
7: Mia sorella.
6: Oh, buongiorno, ciao, la sorella di Jimmy D.
7: Ehi, ben arrivati, buongiorno. Sentiva la mia mancanza.
6: Moltissimo,
7: lo so.
6: Moltissimo,
7: lo so,
6: moltissimo. Lo so, e non sono solo io.
7: Sono momenti di vuoti.
6: Ascolta qua, ascolta qua.
7: Sì.
8: Buongiorno. Io penso che in questo momento Jimmy sta riguardando bene il calendario, si è tirato giù tutti i santi. Ciao Domenico.
7: Ciao Domenico, guarda, sì, ho controllato. E ho visto che ne sono venuti giù alcuni.
6: Sì.
7: Gli altri hanno tenuto botta.
6: Ah, ok.
7: Sì, sì, proprio mi hanno detto, zio, meno,
6: cioè,
7: perché...
6: Anche perché, cioè, tutti i giorni, insomma, basta.
7: Cosa vuoi mai, ragazzi? Mai, veramente, sto facendo l'abbonamento.
6: Ah, sì.
7: Sto facendo l'abbonamento.
6: Hai due abbonamenti, quindi.
7: Sì, infatti pago un sacco di soldi, di cui una parte sì. buttata del cesso.
6: Sì, e non
7: io
6: diciamo quale. Sì.
7: No? Sì. L'altra invece comincia ad affezionarmi a certe
6: certo,
7: cose.
6: Certo.
7: Ti dirò.
6: Ma c'è gente che ti Vabbè. Segue, secondo me.
7: Può essere, io incontriamoci ragazzi, incontriamoci a mezza canna come si dice, cioè a mezza via, ecco.

0: una profondissima e dolorosissima canzone di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, magnifica opera direi.
1: Così allora, come anche il film è magnifico.
0: Assolutamente, grande Tom Hanks, premiatissimo tra l'altro, colonna sonora, film eccetera eccetera, fu un grande successo.
1: Jonathan Demme se non sbaglio, il
0: sì,
1: regista.
0: Anni 90, sì, stiamo parlando sì, degli sì, anni 90, sì. Cioè 1990 qualcosa, adesso non ricordo con precisione la data, detto ciò ci dà il gancio in realtà per passare a un qualche cosa che va dall'altra parte, cioè ovvero, ci avete presente quella branca di soggetti che c'hanno sempre quel chiodo fisso? Un chiodo fisso non ha bisogno di specifiche,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: qua quando parte l'erotismo sì, è incarnato dal signor David Coverdale.
1: Siamo dentro la grande richiesta.
0: Siamo dentro la grande richiesta, esattamente. Chi ce l'ha fatta questa richiesta?
1: Adesso te lo faccio sentire, sì, eccolo qua.
2: A grande richiesta vorrei sentire Still of the Night dei White Snake.
0: Eccola lì.
2: Ciao!
0: Ecco, allora, ci domandavamo, o almeno me lo domandavo io, sì, se in questo momento c'era questo grande bisogno. Sì, noi lo mettiamo con grande giubilo e gaudio, i Whitesnake ci piacciono tanto, è azzeccata soprattutto anche per essere un grande omaggio dello stesso David Coverdale ai Led Zeppelin, e il richiamo è inevitabile. Detto ciò, cosa facciamo?
1: Lo ascoltiamo e salutiamo David Coverdale che a dicembre 2025 ha detto, sapete che c'è? Io non ce la faccio più, non c'ho più voce, mi ritiro. Vado in pensione, vi ho voluto bene, vogliatemi bene, ascoltate i miei dischi, ciao.
0: Come dargli torto, no, da infatti, una parte, come non rispettare questa sua scelta sì, serissima e super professionale. Giustamente sì, sì, sì, dice, sai che c'è, oh io là non ci arrivo, perché devo andare a fare figura da merda?
1: Esatto,
0: è una
1: così, scelta dignitosa e importante.
0: Assolutamente, anzi, chapeau, e quindi come non ricordarlo, omaggiarlo in questo straordinario brano dove ci sono state tutta una serie di controversie, dal video ai licenziamenti off topic, eccetera, eccetera. Non importa, noi ci andiamo ad ascoltare Still of the Night, Whitesnake.
3: Around your door.

0: Radio Freccia.
1: 10.47, caro Jimmy, ho due messaggi ma non so quale devo mandare in onda, cosa faccio?
2: Auguri.
1: Grazie, gentilissimo.
2: Prego. Però l'hai selezionati, quindi
1: sì,
2: vuol dire che
1: esatto.
2: L'hai preascoltato. Vabbè,
1: sì,
2: andiamo
1: e non
2: random.
1: Mi ricordo qual è, prova,
2: dai,
1: vediamo un po'.
2: Dai, vai.
3: Ragazzi carissimi, sono Andrea da Udine, vi ringrazio tantissimo e ringrazio la sfrecciata che ha scelto la canzone di Coverdale, perché per me è il massimo. Ho la pelle che si accappona sulla schiena tutte le volte che lo sento, ed è stato di grandissima serietà a ritirarsi, perché la sua voce era di un timbro fantastico e inimitabile. Ciao
2: Andy. Sono d'accordo, vedi, assolutamente Andrea,

0: La trama si infittisce.
1: La trama?
0: La trama si infittisce perché tra le mille possibilità che gli ascoltatori si immaginano per quanto riguarda il tuo arrivo a volte in ritardo, ci sono anche delle congetture belle, però ascolta.
2: Sì. Comunque Jimmy non è in ritardo la mattina, anche si deve fermare da Tamani a Quistello a dargli una mano a fare i tortelli con la zucca.
3: Grazie.
2: Lui fa un primo secondo lavoro e poi viene un pochettino in radio a fare lo speaker.
3: Bravo.
2: Ma lui ha le manine d'oro per fare i tortelli con la zucca.
3: Bravo.
2: Saluti mondi, ciao da Matte.
3: Matte, ti ringrazio perché vedi almeno questa testimonianza che insomma sembra veramente che io me la prenda così alla leggera, alla faccena, chi se ne frega.
0: No.
3: Questo lo facevo a scuola. Cioè, ma voglio dire, cose sono cambiate, è cambiata la coscienza, è cambiate le scelte della vita, sono cambiati i percorsi. Non si può più fare una cosa sola, ne devo fare non una, non due, non tre, ma ben cinque.
0: Esatto.
3: Quindi voglio dire, Matte, io ti ringrazio.
0: Ecco, comunque nella vita cambia tutto, tranne i tortelli di zucca, che anch'io so fare benissimo, operando.
3: Ecco, io ero una pippa colossale a farli, grazie a Matte, io sto imparando veramente un qualche cosa di importante, perché la tradizione non va eliminata, anzi, va rinvigorita, va nutrita, va condivisa. Anzi, facciamo una cosa, Matte, già che ci sei, visto che adesso io sono arrivato qua, passa da ste parti, per favore, smolla due vassoi, ecco, perché qua il mio amico c'ha fame.
0: Capito? Attenzione, perché il tortello di zucca è difficile da portare crudo, perché si rinviene e quindi si appiccicano, quindi per cortesia Matte portaceli cotti, decidi tu se burro e salvia o pomodoro.
3: Ma basta della farina, basta della buona farina fina.
0: Tortello di zucca rinviene, fidati, non si può, non
3: lo
0: si
3: so,
0: può
3: perché è umido. C'è la farcia che
0: non è il caplotto, il cappelletto.
3: Ma Laura, che a parlare ferdi, niente, cioè, ma stai bene, vai, stai bene con un filo di gas, socio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Va che così?
2: Sì.
1: Tu me lo rompi.
2: No, no, io non rompo niente.
1: Tu me lo rompi.
2: E invece scatta subito la polemica quando si parla di cucina, ecco. C'è subito chi spiega le cose. Ascolta, dai, ascolta, sentiamo, ascolta.
3: Sentiamo, sto bello di zucca non rinviene e in più, volendo, le mamme, le nonne lo sanno, quando ne fanno in grandi quantità, una parte si possono consumare subito, cotti e mangiati.
1: Altre freezer.
3: Quando ci si mette dietro a farlo, si fanno più uova, si fa tanta zucca, se ne fanno e se ne mettono in via, in freezer.
1: In via.
3: Così poi c'è la provvista per le volte successive.
1: Bravo.
2: Sì.
3: Ciao, Mauro da Mantova.
1: Ciao Maurino.
2: Ecco, io insisto, vedi, i miei rinvengono, che ti devo dire.
1: Evidentemente ti tornano su.
2: No,
1: c'è un
2: no,
1: motivo,
2: no,
1: cioè
2: no,
1: metti
2: non
1: qualcosa
2: li
1: che non va bene. No, probabilmente tu li rimetti, come fa l'uccello madre dal piccolino.
2: Che glielo vomita.
1: Cioè, fai un po' così, dai.

Le 11:05, buongiorno da Lucrezia e Bernardo. Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi russi condotti con droni e missili. Morti sono almeno 13, 86 i feriti. Secondo il sindaco della capitale Klitschko si è trattato del raid peggiore dall'inizio del conflitto. Dal presidente Zelensky la richiesta agli Stati Uniti di una licenza per costruire i Patriot. Voltiamo pagina. Dal Vaticano arriva l'annuncio della scomunica per i lefevriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Sede. A stabilirlo il decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, in cui si parla di un atto di natura scismatica. E i mediatori del Qatar parlano di buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran dopo il primo round di negoziati indiretti a Doha. Ottimismo anche del vicepresidente americano Vance. Il prossimo confronto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei. E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android, leggermente ridotta la sanzione che era stata stabilita dalla Commissione Europea. Resta l'incognita invece della partecipazione della Presidente del Consiglio Meloni alla festa che si terrà a Villa Taverna a Roma, sede dell'Ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. Nelle scorse ore Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7 e dell'8 luglio ad Ankara in Turchia. Il caldo concede

0: È una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Sono oltre 390 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. In Veneto, dove è allerta rossa, alberi sradicati e 3 incendi causati da fulmini. In Friuli Venezia Giulia, dove il maltempo ha causato notevoli disagi. Bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria. Per il momento è tutto con l'informazione. Ora il meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, però attenzione, nelle prossime ore temporali anche di forte intensità interesseranno molte zone del centro-sud. Domani ancora le estreme regioni meridionali e poi nel weekend sole in tutta Italia e ripeto con temperature finalmente un po' più sopportabili. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: That's the way.
2: 11:14 di questo giovedì 2 luglio 2026, di Bernie e Jimmy D al microfono per la seconda ora delle Good Vibrations. Però c'è gente che si è un attimo presa, aveva da fare, insomma, c'era da lavorare, eccetera, eccetera. Si è perso un passaggio, quindi fa delle domande.
3: Sì.
4: Oh, scusate, mi sono riconnesso adesso. Ma Jimmy è arrivato o è ancora disperso in Nicaragua?
5: No, non è in Nicaragua, è verso il Congo belga.
2: Ah, verso il Congo belga, ok.
5: Sì, la zona là.
2: Sì, è un po', è un altro continente proprio.
5: Completamente. C'è un errore di comunicazione.
2: Che treno hai preso?
5: È un treno di merda.
2: Ho capito. Sbagliare strada così è grave.
5: Non l'ho sbagliata io, è il treno che ha preso un'altra via.
2: So che non hai sbagliato tu eri sopra, basta.
5: Quello è. Sono visto arrivare davanti.
2: Dovresti cominciare a guidarli i treni, sai?
5: Sai che mi piacerebbe molto?

0: Haven't found what I'm looking for. E you too, cari miei. Allora, abbiamo tanti messaggi anche ancora.
1: Intanto abbiamo
0: una dichiarazione di intenti.
1: Albibi dice: se Jimmy D diventa autorizzato a portare il treno, io diventerei pendolare a vita.
0: Tanti auguri. Tanti auguri, perché è un'esperienza. Comunque, Albi, sei.
1: Comunque, io posso testimoniare: Jimmy guida molto bene i mezzi su gomma. Non so un treno, però immagino di sì.
0: Cosa ci vorrà mai? Da gomma binaria, un attimo, cioè sciocchezze, no?
1: I tram, come te la cavi?
0: Ecco, anche quello mi piacerebbe tantissimo, quella manetta lì a girarla per
1: ragadan.
0: Mi piace un sacco, sì.
1: Ma abbiamo una comunicazione ufficiale, attenzione, perché il nostro programma è ascoltato in tutte le ambasciate in giro per il
0: mondo
1: e quindi...
0: È vero, abbiamo conferma.
2: Buongiorno Radio Freccia, questa è l'ambasciata del Nicaragua. Volevo farvi sapere che abbiamo trovato una ciocca di capelli lunga centimetri 187 che noi sospettiamo sia di Jimmy T. Quindi se volete riaverla dovete pagare un riscatto una ciocca di capelli del dottor Mann in cambio.
0: Allora, questo qui innanzitutto è un fuggiasco, perché non può parlare in Nicaragua così.
1: È un ex nazista scappato.
0: Anche secondo me, dai. Anche perché io stavo cercando di capire, ok, la lingua ufficiale del Nicaragua è lo spagnolo, si sa, ok. Però ci sono anche le lingue creole, ok, che sono il mischito, che lui secondo me è più mischietta, però il nicaraguense.
1: Nicaraguense, certo.
0: Esatto. Il sumu.
1: Il sumu.
0: O maiagna.
1: Maiagna. Mi piace, sì.
0: Il rama e il garifuna. Ora,
1: Ramaya,
0: chissà se quella, non
1: e poi qual è l'ultimo?
0: Il garifuna. Potrebbe essere un garifuna che bamba, così ha preso due cartoni in bocca da uno che è arrivato scappando via dal mitico tribunale di Norimberga.
1: Il garifuna è incredibilmente simile al tedesco, guarda.
0: Però c'ha quella nuance lì un po'. Mi stai sui coglioni a prescindere, per dire.
1: Un po' così. Baviera, ecco.
0: Sì, io non ce l'ho contro i bavaresi, però. Per carità. Questo qua sì, però.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia.
4: That's the power of love.
5: Ba, ba, ba, ba. Allora, i nostri ascoltatori è un remix. I nostri ascoltatori in qualche modo raccolgono tutti i nostri input, no? Certo, perché noi ci occupiamo di cinema, certo, ci occupiamo di musica, certo, ci occupiamo di viaggi e quindi alla fine arrivano questi aprimi il canaletto. Aprimi il canaletto.
6: Bello. Sentire.
7: Jimmy McFly, sono il Doc Emmett Brown, grande Giove, dobbiamo tornare nel futuro. Sai, ma proprio adesso che c'ho la radio? Sì. Beh, andiamo allora. Prendiamo la macchina, prendiamo la mia e la tua. Dove andiamo noi? Non c'è bisogno di strade. Per forza, io sì, vado in treno.
6: Vabbè, però c'è il 3, eh? Te lo ricordo, c'è l'episodio 3 che c'è il treno. Vabbè, comunque, walk to me, my
5: baby. La tua imitazione mi fa molto ridere.
6: Vero?
8: Devo prendere il 3,

0: dai, dai, cantala. Tu stai mentendo, perché alla fine non piace un cazzo.
1: No, non è
0: quando
1: vero.
0: Parte invece non è vero. Cantare
1: Living on a Prayer è la mia canzone d'auto preferita.
0: Infatti
1: figurati.
0: Questa
1: gomito fuori,
0: my baby.
1: Gomito
0: perfetto.
1: Fuori, urlo come un coglione, quindi proprio
0: molto bene. Adesso me la segno questa. Allora sì. proseguiamo
1: a proposito di gente che urla.
2: Ma buongiorno patatone, quanto tempo.
0: Oh yeah,
2: ma che patatone. Bello sentire questo pezzone glam rock anni 80. Ciao ragazzi, un saluto da Francesca. Ciao Radio Freccia. Ciao Jimmy!
0: Ciao patatona! Questi erano i primi gridi che lanciavamo nelle prime ore di Radio Freccia.
1: Patatona.
0: Sì, io dicevo sempre ciao patatone, patatoni. E ovviamente, oh cazzo è rock sta roba. No, infatti, ti fa rodere il culo però. Va bene, andiamo.
3: Ehi hey, Jimmy D, cosa sei? Un fifone?
2: Fifone?
4: Fifone?
0: Questo era il 2.
1: Il 2.
0: Ritorno al futuro 2.
1: Ritorno al futuro 2.
0: Sì, era uno degli scagnozzi di Biff.
1: Ma tu vedi i film tante volte per ricordarti le battute così o perché quel film ti è piaciuto così tanto che te lo ricordi a memoria?
0: No, l'ho visto 50.000
1: volte.
0: Okay. No, io quando c'è un film che mi piace lo guardo almeno 10 volte.
1: 10 volte?
0: Sì, devo studiarlo molto.
1: Ok.
0: Perché ne studio tutte le sue parti.
1: Certo.
0: Poi ho la memoria che insomma così che mi aiuta e mi ricordo tutta una serie di battute, di situazioni.
1: Perché io ricordo, per dirti alcune cose nella mia.

0: memoria mi restano, però sui film per esempio sono fragile, non ho la tua memoria.
1: Io ho lo stesso problema da un'altra parte, va da sé, cioè perché se carico la memoria da una parte, dall'altra la scarico, nel senso non ricordo, per esempio non mi ricordo i compleanni.
0: Vedi?
1: Cioè, faccio delle figure di barbine proprio.
0: Non ti aiuta neanche Facebook.
1: Sì, certo, ma aiuta. Però non sono neanche così social. Io non sono sempre lì appiccicato tutti i giorni. Ci sono, ma randomicamente, in maniera molto rapida. Non mi fisso in maniera continuativa. E per fortuna me lo ricorda. Così faccio. Grande, fammi auguri. Te l'ha ricordato Facebook? Sì.
0: Era ieri.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: Andiamo?
7: Dove andiamo?
6: Non so, mi dica lei.
7: Andiamo a ascoltare altri messaggi che arrivano al 366-663-4466. Ci accusano di, come dire, copionaggine.
8: Buongiorno, ieri sera nessuno ha proposto Radio Squarciagola. Bene. E oggi voi lo mettete in atto, ruboni di idee.
6: No,
7: no,
6: non sapevamo nulla e se lo abbiamo fatto è stato inconsapevole.
7: Assolutamente.
6: Quindi non è colpa mia.
7: No, neanche mia.
9: Buongiorno dottor Eddy, comunque grazie della Polaroid che ci ha inviato,
7: sì,
9: sul fatto di come tu canti la canzone di Bon Jovi, bravo, questo è l'Eddy che ci piace.
6: Con una calamita appiccicata a un frigo, fantastico, lo zio Eddy lì mentre canta Bon Jovi.
7: Sì, così.
6: Sì, che si ingiallisce un po' negli,
7: sì,
6: angoli.
7: Però rigorosamente da solo, perché se qualcuno in macchina con me mi fa scendere, anche se guido io, cioè è proprio...
6: No, io proprio faccio la proposta.
7: Cioè?
6: Eiettati da solo.
7: Ah, ok, grazie.
6: Apri, sì, la portiera e via. Giù.
7: Cioè mi rendo
6: in
7: conto...
6: Corso, vai.
7: E con spirito critico...
6: Non farmi fare sta fatica.
7: Mi faccio fuori, mi sembra giusto, insomma, sì. Però continuando a cantare. Oh, bro!

0: Normalmente noi raccontiamo storie legate alle canzoni, no? Anche su Fear of the Dark, eccetera. Però a volte gli ascoltatori raccontano delle storie che sono più belle delle nostre.
1: Comunque, se voi cantate Bon Jovi a squarciagola, io solitamente canto urlando a squarciagola Fear of the Dark, certo, con mio figlio 2 anni e mezzo dietro. Beh, che fa il batterista. Grande. Potete immaginare tutte le mattine che l'ho portato all'asilo, da 2 mesi a questa parte ha scoperto gli Iron Maiden e sono tutte le mattine a fare questa cosa ed è bellissimo. Ciao ragazzi.
2: Ci credo.
0: Dottor Mann, lei suona la batteria, la air drums?
3: No, io ho rinunciato perché io suonavo il fustino del Sivo e insomma facevo casino, ma come è noto nelle mie biografie non autorizzate, entrava sempre nonna in cameretta mia dicendo a qualunque ora: la gente dorme a quest'ora, ed erano le 3 del pomeriggio, le 2, 6, si dormiva sempre, c'era un palazzo di fannulloni, capito? Ozio.
0: Ma questo ha fatto di te un rock and roller?
3: No, ha fatto di me un frustrato. Io volevo diventare John Bonham, volevo diventare. Invece niente, ho dovuto ripiegare la scrittura, perché la penna, qua, se tu non premi troppo, non fa rumore sul foglio, capito?
0: È per quello che sei diventato un giornalista.
2: Dipende su quale superficie, però.
3: Sì, no, anche quello è vero.
2: Si sente.
3: Beh, adesso non è che vai proprio lì con lo stiletto.
2: Colpisci nelle pietre le tue lettere della varietà.
3: Sì, come quello dei biscotti di buona memoria, che faceva le martellate.
0: Esatto. Vabbè, il dottor Mann ha una certa età, ma ha iniziato con la macchina da scrivere. Non è
2: sì?
0: Ma sì, certo, sì, me lo ricordo.
3: Anche prima.
0: Cosa
2: la scrittura cuneiforme, per dire.
3: Bravo, esatto, cioè, le tavolette, la stilo babilonese, argilla proprio.
2: Sì.
3: Ma veniva bene,
2: Piace,
3: pesavano un po', però insomma, soprattutto le fotocopie.
2: Io la stimo tantissimo.
0: Sai quanto valgono le copie degli articoli di Dottor Mann storiche,
2: quelle cuneiforme?
0: Certo. Mamma mia, nei mercatini vanno proprio.
3: Sì, è pieno, proprio. Ci sono anche quelli falsi, occhio, perché ci sono gli impostori, insomma, sono pure il gatto e la volpe, questi due che trasmettono da Cologno, adducono, insomma.
0: Lasciatela lastra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le ore 12 di questo giovedì 2 luglio 2026, rallento perché sennò questi due mi rompono le balle.
2: Sì, infatti, meno.
1: Berni, Jimmy D e il dottor Mann.
2: Understatement, ma poi tu hai questa voce che è seduttiva, tu è come la carta moschicida, la gente rimane attaccata proprio, non si sa bene dove, alle pareti, alle macchine, per strada. Aiuto! È la voce di Eddie Berni che ci arriva a soggiogare in questo modo così definitivo.
3: Mi sento un po' come le farfalle, le tarme da maglione.
2: Tu poi che stai vicino, sta campando.
1: Dai, dai, lasciami! Allora, per chi non ci vede in radiovisione, mi sta vedendo addosso e si sta attaccando a me. E io
2: prova col flick,
1: reagirò spingendolo al ritmo della prossima canzone. Beccati questo!
2: Ma...

0: Le 12.02 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi russi condotti con droni e missili. Morti sono almeno 13, 86 i feriti. Secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, si è trattato del raid peggiore dall'inizio del conflitto. Dal presidente Zelensky la richiesta agli Stati Uniti di una licenza per costruire i Patriot. Dal Vaticano arriva l'annuncio della scomunica per i lefebvriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Fede. A stabilirlo il decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, in cui si parla di un atto di natura scismatica. I mediatori del Qatar parlano di buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran dopo il primo round di negoziati indiretti a Doha. Ottimismo anche del vicepresidente americano Vance. Il prossimo confronto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei. Un uomo 43enne è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze d'ordine. L'episodio è avvenuto tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alt dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. Il caldo concede una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Sono oltre 390 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Veneto, dove è allerta rossa. Alberi sradicati e 3 incendi causati da fulmini in Friuli Venezia Giulia, dove il maltempo ha causato notevoli disagi. Bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria. Tennis, approda al terzo turno di Wimbledon. Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Borges in 3 set. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Il calcio, i mondiali, 3 le partite in programma nelle prossime ore. Alle 21 Spagna-Austria, all'1 di notte Portogallo-Croazia, alle 6 Svizzera-Algeria. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, però attenzione, nelle prossime ore temporali anche di forte intensità interesseranno molte zone del centro-sud. Domani ancora le estreme regioni meridionali e poi nel weekend sole in tutta Italia e ripeto con temperature finalmente un po' più sopportabili. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:12, le Good Vibrations in un trio prestigiosissimo, perché c'è il dottor Manfabè che sta qui in modo surrettizio per accompagnare poi gli ospiti, ma soprattutto c'è Anacleto da Bevagna, che è quello che scende dal centro Italia verso i Lidie e i Colli, e poi abbiamo il nostro Uguccione da Lodi. Uguccione da Lodi, grande poeta lombardo del 200. Uguccione, dici un verso.
2: Ciapassù.
1: No, Ciapassù era un po' più serio. Ciapassù.
3: Anacleto da Bevagna. Mi scusi, ma io voglio fare una maglietta.
2: Niente, l'hai ucciso.
1: Ma è questo il senso.

0: Sì, magari, noi speriamo sempre, insomma, che in qualche modo Lennon possa alla fine avere ragione in questo suo sogno, ma tanto i sogni vanno realizzati anche quando sono un po' meno impegnativi.
1: Dica, Guglielmo da Baskerville, dica.
0: Sono qui per lei, Anacleto. Allora, i sogni, quando uno riesce a progettare cose e fisicamente le realizza, insomma, è un momento particolare, per cui anche può entrare anche nel Guinness dei primati, come è accaduto agli studenti dell'Università di Pisa.
1: La normale?
0: Che hanno
1: non è la normale.
2: Se è la normale o se
1: cambia,
2: la...
1: cambia.
0: Ma tutto per rompere scatole, stavo per dare una notizia che lui avrebbe avuto, come dire, piacere di ascoltare, ma siccome Anacleto da Bevagna è fatto così. Praticamente hanno costruito l'aereo di carta più grande del mondo. E ha volato.
2: Grande quanto, si sa?
0: Allora, sì, certo. Allora, apertura...

0: fare 20 metri.
1: Ma dove hanno trovato un foglio così? Scusa.
0: Le domande dopo, prima si prenota la notizia, poi si fa la conferenza stampa. Allora, 20 metri di apertura alare, 7 metri di lunghezza, ha volato per 59 metri in un hangar realizzato lì di vicino, è Guinness dei primati. Allora, voi che sin da piccoli avete provato a far volare degli aerei, anche voi sfrecciati, raccontateci le vostre peripezie aeronautiche, aerospaziali, ingegneristiche, eccetera. Gli aerei di carta a volte creano parte costano poco, è un gioco bellissimo.
2: Da Baskerville, le voglio dire che io e il signor zio Eddie Bernie,
0: il Uguccione
2: da Lodi, ci siamo iscritti ai campionati del mondo di lancio degli aeroplani di carta.
1: Vero?
0: Ma guarda adesso, in questo momento.
2: Sì, certo, c'è il campionato.
0: È istantaneo.
2: Sì, in Austria la finale.
1: Esatto. E tu dove sei?
0: E voi andate.
1: Non sei stato qualificato tu, dottor Manni.
0: Ma io non sapevo niente, perché come al solito, essendo io da un'altra parte rispetto a voi due, che
2: qui
0: fate
2: risolve casi importanti, mi sono mica giocati,
0: i compari, capito?
2: Con noi. Si figuri. Vabbè, Uguccio, lascia stare, va. Say you wanted to be.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Freccia, Rock Time.
7: 12:27, la notizia dell'aereo più grande del mondo di carta, realizzato.

0: fatto dagli studenti dell'Università di Pisa, pone voi, cari sfrecciati, in condizione di farci delle domande che sono legittime ma anche impegnative. Per esempio questa:
1: ma con un aereo di carta così grande, in quanti si sono messi ad alitare sulla punta dell'aereo per farlo volare? Questo è un grande quesito.
0: È un grande quesito. Ma poi perché? Perché tu, per esempio, Anacleto, perché alitavi sul tuo aeroplanino di carta?
2: Per una questione termica.
0: Microclima, in modo tale che si alzasse.
2: Proprio una cosa termica.
0: Ma è una cazzata. Cioè, però
2: fatta una cazzata.
0: Bello crede.
2: Però
0: credere.
2: Si fa. No, si fa.
0: Così, istintivamente.
3: Era bello farlo, dai, insomma.
0: Dai, ma sì.
2: Perché tu non ci attaccavi le...
0: No.

0: Little by Little Oasis alle 12.31 di questo giovedì 2 luglio 2026. Caro Doc, caro Jimmy, ho scoperto un altro record legato agli aeroplani di carta. Il record di permanenza in aria.
1: C'è un Guinness? C'è un Guinness?
0: 27,6 secondi.
2: Ammazza, beh, dipende. Ma 27 io l'ho fatti, 27
1: cosa
2: fatto? Secondi.
1: 100 metri, cosa fa?
0: No, era un record dedicato al numero di secondi che riusciva a rimanere in aria.
1: Quindi 27 poteva secondi. Essere anche controvento, sospeso in aria.
2: Non lo so. Scusa, ma infatti 27 non mi sembra tantissimo. Secondo me hai letto una cosa che non. Era il tuo aeroplanino.
0: No, l'ha fatto Ken Blackburn.
2: Ah, vabbè, allora tutto si spiega. Sì. Mi sembrava sta. Mentre invece i nostri sfrecciati chiedono.

0: ancora cose sugli aeroplani.
1: Ma per piegare ali d'estereo che hanno chiamato Dugru?
0: Praticamente sì, 20 metri di apertura alare.
2: Dugru.
0: Dugru, Dugru. Sì.
2: Famoso ingegnere,
0: esatto, sì. No, che è un giocatore del Paris Saint Germain. Detto questo, invece, c'è gente che ha fatto di più. Cari sfrecciati, voi non pensereste mai. Senti.
3: Ciao Freccia. Scusatemi se sono fuori tema. Figurati. Però con i miei figli durante il periodo del Covid, in un pomeriggio di noia, abbiamo creato un razzo spaziale, non un semplice aeroplanino. Abbiamo preso una bottiglietta di plastica, l'abbiamo riempita di aceto, poi abbiamo fatto una cartuccia con il bicarbonato e l'abbiamo proiettata, l'abbiamo fatta
2: brillare,
3: volare. Ecco, all'inizio sembrava che non andasse, invece poi la propulsione è stata talmente forte che praticamente è andata dal vicino di casa ed è stato divertentissimo. Peccato che nel filmato si vedono i miei figli, se non lo manderei. Ciao.
0: Divertentissimo, ma questa è
2: stupenda sta cosa. Elon Musk ha preso ispirazione probabilmente.
0: Ma io non so manco Willy il Coyote.
2: Meraviglioso.
4: È un attacco questo.
2: Facci, sì.
0: Programmato anche, non imitate
4: non
0: questa
4: famiglia.
0: Ecco, neanche quello del vicino, a maggior ragione, perché
2: certo.
0: Poi paghi.
4: Aceto. Bello, aceto e bicarbonato. Facile. Lo facciamo qua in studio oggi.
0: No, eviterei, ragazzi. Siate gentili, su.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.40 e a certificazione che quelle Good Vibrations non diciamo minchiate, prima si parlava di Uguccione da Lodi, grande poeta lombardo del 200, e abbiamo qui un suo studioso, per esempio.
2: È il mestè più bello al mondo, le remulas, magna e bevan da spas, Uguccione da Lodi.
1: È così, Eddie, tu che
3: allora,
1: sei.
3: Non ho la certificazione che sia una dichiarazione originale di Uguccione, però mi sono informato e remulas è una radice che in forma di metafora viene usata come, diciamo, offesa per una persona incapace o sciocca. Ecco, mettiamola.
1: Vedi,
4: se tu la spinassi.
1: Vedi.
3: Ne sa, Jimmy, mamma mia, guarda.
1: Perché Jimmy c'ha l'incunabolo di Uguccione, capito? Dove ci sono tutte le.
3: Lo tiene in casa l'incunabolo, sì.
1: Ma certo, pesa un po', però è pratico.
3: Ecco fine. Perché hai cambiato casa.
1: Il trasloco è un po' così, impegnativo, però che dobbiamo fare?

0: Non esistono una radio in tutto l'orbe terracqueo e non esiste una trasmissione come questa capace di proporvi grande rock, cazzeggio e anche grande cultura. Abbiamo parlato dei poeti del 200 lombardo, abbiamo parlato delle tradizioni folcloriche e dunque ecco qui, sentite.
1: Remulas, barbabietro le spinastre, palanche al mas. O padron dalle belle braghe bianche, fuori le palanche, fuori le palanche. Padron dalle belle braghe bianche, fuori le palanche. Che andiamo al mare.
2: Ah, no!
0: Andiamo a... devo andare al mare perché è il 2 luglio, ma abbi pazienza, l'importante è che il padrone. Tiri fuori le palanche.
2: La casa al mare è a casa.
3: Aldo, Giovanni e Giacomo dicevano altro.
0: È una variante, ma dovete sapere che Di Berni va al mare con la Subaru Baracca. Che insomma è un modello base.
4: No, in realtà l'ho ricostruita di carta ed è per quello che va.
0: Ma guarda, quante cose fai? Ma so, sei
3: un uomo sostenibile.
0: Te il nostro Pico.
3: Pico della Mera.
0: Siamo contenti di te.
4: O De Paperis.
0: De Paperis, ovviamente, che domande fai?
4: De Paperis era un bel personaggio.
0: Se vuoi puoi fare la lampadina di Archimede, Eddie.
4: Grazie, volentieri. L'ho sempre apprezzata, sì.
0: Sempre bei personaggi, insomma.
4: Esatto. Senti, tu invece cosa vuoi fare?
0: Con chi parli? No, ma io non c'ho i soldi, non c'ho...
3: Jack McQuack, dillo,
0: Non c'ho dimestichezza, potrei fare Giuseppe Tubi. O Pietro Gambadini.
4: Giuseppe Tubi, è vero.
0: Perfetto.
4: D'altra parte, ragazzi. Va bene, con Giuseppe Tubi io vi saluterei.
3: Perfetto.
0: Mi raccomando, fate i bravi adesso, andate a leggere i fumetti, tranquilli. Sì. Brigitta.
3: Mi do la macchia. Perfetto, arrivederci.
0: E tutto. E fate.
3: Non ho capito, ci dobbiamo trovare lunedì?
4: Sì.
3: Di già?
4: Pare di sì.
3: È già finita la settimana?
4: Sì.
3: Non sono contento.
0: Spiace.
3: Andiamo in ritardo.
4: Ciao.
0: Ciao.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Ed eccoci qui, le 13 scattate da 10 secondi, quindi è partita la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e con voi cari sfrecciati, come sempre a questo punto della giornata, co-conduttori onorari per questo tavolo virtuale nel quale ci scambiamo impressioni, riflessioni, notizie, attualità e temi. 366-6344-66 con i vocali entro 40 secondi se potete il vostro nome, uno pseudonimo, un nome d'arte, una sigla, qualcosa che vi distingua per facilitare anche la conversazione con gli altri. Oggi parliamo di il 2 luglio, quindi quanto spendete per le vacanze? Ve le potete permettere? E vi convincono quelli tra voi che ricorrono a dei prestiti, a dei sacrifici finanziari enormi per poter fare le ferie?

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Kiev sotto le bombe russe, la capitale ucraina e altre regioni sono state attaccate con droni e missili, i morti sono almeno 17,86, i feriti. Secondo il sindaco della capitale si è trattato del raid peggiore dall'inizio del conflitto. Dal presidente Zelensky la richiesta agli Stati Uniti di una licenza per costruire sistemi di difesa Patriot. Abbiamo argomento: dal Vaticano arriva l'annuncio della scomunica per i lefebvriani, che ieri hanno ordinato 4 vescovi, nonostante l'opposizione della Santa Sede a stabilirlo. Il decreto firmato dal cardinale Víctor Emmanuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, in cui si parla di un atto di natura scismatica. Voltiamo pagina: i mediatori del Qatar parlano di buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran dopo il primo round di negoziati indiretti a Doha. Ottimismo anche da parte del vicepresidente americano Vance. Il prossimo confronto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei. Un uomo di 43 anni è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme ad un'altra persona e non si è fermato all'alta dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato il via definitiva alla multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante sul mercato dei dispositivi mobili Android, leggermente ridotta la sanzione che era stata stabilita dalla Comunità Europea. E chiudiamo con il calcio: sono 3 le partite in programma nelle prossime ore ai mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, all'1 di notte Portogallo-Croazia, alle 6 Svizzera-Algeria. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia del meteo e poi la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, però attenzione, nelle prossime ore temporali anche di forte intensità interesseranno molte zone del centro-sud. Domani ancora le estreme regioni meridionali e poi nel weekend sole in tutta Italia e, ripeto, con temperature finalmente un po' più sopportabili. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

I miss you Blink-182, 13 e 11 minuti. Allora rompiamo questo benedetto salvadanaio, vediamo quanti soldini ci sono disponibili per le nostre vacanze, per il nostro tempo libero. È 2 luglio, quindi insomma questi sono i giorni in cui si decide andiamo, facciamo oppure rinunciamo. I conflitti nel mondo, le spese, il carburante, i biglietti, tutto costa moltissimo. Però anche se poi ci lamentiamo per 11 mesi e mezzo che non ce la facciamo arrivare alla fine del mese, in qualche modo la vacanza preme nella nostra testa, proprio come se fosse un diritto acquisito, e purtroppo non lo è. Allora che cosa succede? Che molti di noi, la domanda che io vi ho fatta all'inizio, alla quale mi state rispondendo, quanto investite, qual è il vostro budget per le vacanze, quanti giorni, dove andate, quanto spendete, eccetera. Poi chi non ce la fa, chi visibilmente dice vabbè ma non ce l'abbiamo i soldi per andare non so dove, ricorre a dei prestiti. E questa è una mossa che psicologicamente sembra facile, no? da mettere in atto, perché come si dice, buy now pay later, compra adesso e paghi dopo, come facciamo con tutte le cose della nostra vita. Allora prendi un prestito, per esempio è stato calcolato che ti servono 5.000 euro per andare in giro, poi però ne devi, ci sono 1.000-1.200 di interessi che devi, e quindi la vacanza ti costa 1.000 euro di più. Il ritratto di chi è disposto a ricorrere a dei finanziamenti vede un italiano circa di 40 anni, forse anche meno, il quale non sta pensando in questo momento a come rientrare poi dopo di questo esborso. L'importante è che si parta. E qui sorge un'altra domanda, ma è un insegnamento sano da tramandare alle giovani generazioni? Faremo tutto con... una volta c'erano le cambiali che più o meno sono come le rate. Voi che fate? 366 663 4466.

0: Roma.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 13:17, quanto spendete per le vostre vacanze? Ha senso ricorrere a dei prestiti per potersele concedere?
9: Allora, i prestiti per viaggiare, effettuare un viaggio in un'altra nazione, in un altro posto, conoscere cose nuove, li posso anche capire. Per andare a farsi la settimana a Bellaria-Reggia Marina, con tutto il rispetto per Bellaria-Reggia Marina, no. Nel senso, capisco il relax, però farsi un prestito per andarsi a fare una settimana di mare, ecco, ci sono alternative gratuite per rilassarsi. Qui noi cerchiamo di mettere da parte tutto quello che abbiamo apposta per viaggiare, far vedere

0: I System of a Down alle 13:22 qui alle Good Vibrations di Radio Freccia. Noi parliamo di quanto stanziamo per le nostre vacanze, come facciamo soprattutto. Maria da Lecce, il metodo dei 2 euro, sentite, dice: per farmi la mia tanto sognata vacanza a Parigi ho comprato un bel salvadanaio grande e l'ho riempito con monete da 2 euro, ci ho messo 6 anni a riempirlo, ma alla fine mi è sembrato di fare una vacanza gratis. E questa dei 2 euro sembra essere un'idea molto diffusa.
1: Ciao Radio Freccia.
0: Ciao.
1: Noi, la nostra famiglia usa mettere 2 euro al giorno in un salvadanaio, 2 euro o più, ma non i semplici spicci che ho in tasca. Tagli solo da 2 euro, 1 euro, 5 euro o superiori. Alla fine dell'anno, quindi da luglio a luglio dell'anno successivo, che è il periodo in cui di solito si parte, riusciamo a raccimolare circa 1.000-1.200 euro nel corso dell'anno. Con quel budget riusciamo a farci una vacanza anche di 3-4 giorni e ci accontentiamo. Si lavora tutto l'anno, si cerca di risparmiare, tutto ciò che compriamo è nostro, non dobbiamo dare niente a nessuno, basta semplicemente risparmiare piccole cifre

0: si va con...
1: Ciao, un saluto da Marina di Ragusa, Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe, e si va con oculatezza, senza svenarsi, senza esporsi con i prestiti.
2: Sì. Ciao dottor Mani, intanto complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Ma secondo me molta gente fa finanziamenti per andare in vacanza perché si vergogna del fatto che non possa permetterselo. Quindi per diciamo così non sentirsi di classe B, allora decide di fare finanziamento per andare a farsi la vacanza nel villaggio.
0: Ci può stare. Max da Verona scrive: non giudico chi fa prestiti per le ferie, ma personalmente se fossi in quella situazione piuttosto farei prestiti per investire su me stesso, magari con corsi per migliorare la mia posizione professionale come ho fatto in passato.

All'epoca si chiamava Cat Stevens e non ancora Yusuf Islam, e questi erano dei suoi capolavori del cantautorato degli anni 70 di tutto il mondo. Era Catch Bull Afloat, l'album Sitting, la canzone di Cat Stevens, che era il mio regalo di oggi. Mentre invece noi parliamo di vacanze, quelle non ce le regala nessuno, dobbiamo fare a volte degli investimenti importanti, a volte scegliamo di farli, per carità, ognuno con i propri soldi agisce come meglio crede. Cristina scrive: ho 45 anni, adoro viaggiare, più o meno stanzio ogni anno come budget per i viaggi 7-8 mila euro, che non è poco. Questo comporta il fatto che io sia in affitto e abbia una macchina di 22 anni, ma la mia passione è quella di viaggiare e spendo volentieri questi soldi in viaggio, appunto. È capitato che un anno spendessi 14.000 euro in giro per il mondo, magari qualche anno capita che spendo di meno, però sono felice così, e questo è l'importante, perché poi appunto lei ha in affitto una macchina vecchia, però poi è bello per lei guardare il mondo, e questa

0: se te lo puoi permettere, se tu amministri il tuo bilancio, il tuo budget, le tue risorse così, perché no? L'importante è non indebitarsi per qualche motivo che a volte esula anche dal piacere fisico e spirituale di andare in vacanza.
1: Buongiorno, dottor Mann.
0: Ciao.
1: E a voi sfrecciati. Io volevo più che altro lanciare una provocazione.
0: Sì.
1: Si fanno prestiti per andare in vacanza o si fanno prestiti per far vedere agli altri che si va in vacanza? Cioè, si fanno prestiti per andare in un bel posto perché poi bisogna pubblicare le foto sul social e dimostrare a tutti di essere stati lì, o perché veramente ci si vuole andare? Osvaldo da Tombo.
0: Osvaldo, c'è anche questo, sarà un fenomeno raro, ma è uno status symbol quello di far vedere le foto di dove sei andato. 366 634466.

0: Radio Freccia.
1: 13.33, vacanze sì, ma possibilmente senza far debiti. Come fare?
2: Noi siamo una famiglia di 5 persone, non abbiamo una lira e abbiamo trovato lo scambio case con l'apposita piattaforma online che ti dà le garanzie. Ogni tanto tu offri la tua casa e ogni tanto vai nella casa degli altri. Non paghi niente, solo il viaggio, giri mezza Italia, mezza Europa con la macchina e l'alloggio non si paga e ti fai la pasta alla sera. Ciao Luigi da Cesena.
1: Certo, questo lo scambio delle case è un metodo per abbattere i costi. Sappiate che in Italia ci sono, di ferie non godute, ma quello è un altro problema, nelle banche fermi, congelati praticamente, non utilizzati, 5 miliardi di euro che poi scadono, non scadono, sono difficili da prendere perché le ferie non godute, sapete che implicano tutto il meccanismo dell'azienda per la quale si lavora che te le possa concedere o meno, però ci sono 5 miliardi di euro e poi andiamo a fare i prestiti perché dobbiamo andare a riposarci. Poi come ti riposi? Torni dopo una settimana che cominci a contare le rate che devi fare e sei già stressato nel momento in cui ancora devi disfare le valigie al tuo ritorno. Tanto, Phil Lizzy.

0: Federico, buongiorno. Io quest'anno dovevo andare giù in Salento una settimana a giugno, me l'ero, diciamo, presa da quasi un anno come prenotazione. Ho deciso invece di fare la camera a mia figlia, ho avuto altre spese, forno, frigorifero, ho disdetto la vacanza e ho fatto le cose più importanti, quindi se uno non fa la vacanza non c'è niente da aver vergogna, ciao.
1: Ma infatti è quello il punto, cioè uno arriva fin dove può, con dignità assolutamente, non deve pensare né a pubblicare, a postare, a far vedere lussi che non si può permettere. Chiaramente quando si ha una famiglia con dei figli poi anche lì ci sono delle priorità, facciamo la stanza al bambino oppure lo portiamo a vedere il mondo oppure come gli altri suoi coetanei deve andare al mare perché non può pensare di essere povero. Ora, il concetto di povero che si sta diffondendo, no? Sapete che la classe media in Italia si sta estinguendo perché i soldi non ci sono più, ma arrivarsi a far mettere la cravatta al collo da chi ti propone investimenti dai quali poi non riesce a rientrare, quello anche no.
2: Allora, non si può sentire che uno si indebita perché va in ferie, per fare le ferie, per farsi vedere, perché non può, cazzi e mazzi, ma francamente, ma fate le cose per il proprio piacere e non perché dovete mettervi, che ne so, in vetrina di fronte a qualcuno. Che tristezza, amore mio. Peccato. Amen.
1: Amen. Mirko scrive, come ogni cosa ci vuole buonsenso, se fai 1.000-2.000 euro di prestito per andare coi figli non vedo problemi. Se non hai soldi e ti indebiti di 20.000 euro per andare alle Maldive, anche no. Insomma, infatti io vedo tutti, riesco ad andare in posti esotici. Poi, come dice uno sfrecciato, facendo volutamente polemica, giustamente dice, ma chi va in Italia è mica un coglione, e chi va all'estero non è che un figo per forza. Infatti ognuno si diverte dove può arrivare e dove sta. Un'altra sfrecciata diceva poco fa in un vocale, io vivo in Toscana, sto in ferie tutto l'anno. E questo è, ricordiamoci di dove siamo, di dove tendenzialmente in questo paese mi state ascoltando.

13:45, Giovanna da Torino scrive: comunque a volte andare in vacanza all'estero costa meno che andare in Italia. 2 settimane in bungalow, in campeggio, in Veneto mi hanno chiesto 2.800 euro, idem per un appartamento in Toscana. Questo, ecco, questo dei costi della vacanza in Italia, al di là del fatto che forse risparmi in viaggio se vai in macchina, forse, molto forse, insomma, però gli alberghi sappiamo che hanno dei costi importanti, le strutture e quant'altro, su questo bisognerà riflettere, perché poi viviamo nel paese, scusate la banalità, più bello del mondo, infatti me lo certificate dicendo dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sardegna, dalla Sicilia, ma noi dove dobbiamo andare al mare se non qui dove siamo, e siamo fortunati e siamo felici così. Resta il problema che poi il mondo è fatto anche di qualcosa di diverso dal mare, ma quella, più che una vacanza per rilassarsi, magari può essere un'escursione, può essere il capire altre culture, altre tradizioni e insomma arrivare, che posso dire, in Giappone costa con l'aereo. Però insomma, se si fermo restando che non stiamo facendo la predica a nessuno, non stiamo guardando nelle tasche di nessuno, se ce le si può permettere, viva le vacanze, viva il turismo. Tuttavia qualcuno scrive: ho sentito un genitore si indebita per andare in vacanza col figlio e la famiglia, ma non pensa al bruttissimo esempio che dà, perché poi suo figlio farà lo stesso e non si finisce più. Meglio una vacanza in meno e mantenere la famiglia, certamente sì. Qualcun altro: racconto di aver fatto in passato viaggi come Islanda e Scozia, che a conti fatti mi sono costati abbastanza, nonostante sul posto riesca sempre a risparmiare. Ultimamente ho visitato le Repubbliche Baltiche, l'anno scorso l'Armenia, luogo meraviglioso e che ti consente ancora di spendere poco. Altri però dicono: prenotato una casa vacanze con la famosa applicazione, tutto, spese, auto, traghetto, mangiare eccetera, pagate con la carta di credito, devo finire di pagare ancora la rate, errore che non rifarò, e quest'anno a casa. E queste sono le conseguenze del compra oggi e paga domani.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:51, allora andiamo a chiudere questo giro d'orizzonte sulle vacanze. Onerosissime dal punto di vista delle spese. Abbiamo scoperto che ci sono centinaia di milioni che ballano come investimenti per gli italiani che chiedono prestiti appunto per potersi permettere qualche giorno di riposo e poi dopo se ne pentono amaramente perché insomma gli interessi sono molto molto alti. Però dove andare, come risparmiare? Giulia scrive: io e il mio compagno 10 giorni in Georgia, una notte in un 4 stelle, 20 euro, 5 notti in un hotel centrale ottimamente recensito per 251 euro. Questi prezzi in Italia nei mesi di ferie obbligate ad agosto sono inesistenti, le nostre coste inapprocciabili, dice Giulia. E in qualche modo Marco le fa eco perché dice: all inclusive in Riviera Romagnola, due adulti e due bambini di 2 anni, una settimana 2.800 euro. Io per voi non mi indebito, dice. E qualcuno riflette su quello che è l'insegnamento che diamo ai ragazzi, no? Facendo queste rate compulsive, mi viene da dire. Già i giovani non hanno più il senso o il valore dei soldi, essendo tutto elettronico o virtuale. Immaginiamo se poi la normalità è fare i debiti per fare cose aleatorie come potrebbero essere le vacanze. Non aumentiamo noi questa loro indole, noi genitori, lamentandoci di come finiranno i nostri figli. Qualcun altro ancora, Cristiano dalla Sardegna: basterebbe non indebitarsi per forza per avere il TV da 60 pollici, le varie piattaforme a pagamento, il SUV per forza, tante cose inutili, bisogna sempre farsi vedere, essere all'altezza o superiori agli altri e poi ci caschiamo dentro. Qualcuno allarga il contesto: Dario, dentro questo ragionamento potremmo anche insieme le spese per altre ritualità culturali, matrimonio, comunione, feste di compleanno. La natura del problema è chiaramente culturale, c'è chi è pregno di una logica consumista, c'è chi più anziano è stato abituato a un tenore di vita da lavoratore che è stato smantellato negli ultimi decenni. E detto questo, buona giornata, buon weekend a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00, it's 2:00, e allora hello rockers and welcome, inizia in questo momento un nuovo, speriamo imperdibile, appuntamento con Electric Ladyland assieme a moi, la vostra Cecil B, la voce che da ora sino alle 17 vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, qui insomma su queste indomite frequenze. E quando dico indomite frequenze voglio che immaginiate le frequenze di Radio Freccia come dei cavalli selvaggi che galoppano nelle terre natie dei popoli originari dell'America, non di quelli che poi sono arrivati a togliere le terre suddette a chi ci viveva prima. Sto proprio immaginando una scena alla Spirit Cavallo Selvaggio, uno dei cartoni più belli di sempre, anche perché la colonna sonora italiana l'ha fatta tutta a zucchero. Cioè, meravigliosa. Se non l'avete mai visto, recuperatelo. Se l'avete già visto, sapete di che cosa sto parlando. Non voglio sentire nessuno che ha da dissentire.

Like Hell, i Pink Floyd, ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody all'interno di Electric Ladyland. C'è chi mi dice, come la nostra Annalisa: Cecil, io adoro Spirit, visto decine di volte con bambini e senza, e piango sempre. Anna, sono parte del club, meraviglioso. C'è chi dice: ciao Cecil, a me non è piaciuto, a me non piace Zucchero, quindi non sono grande fan poi delle sue colonne sonore, di conseguenza non odiarmi. No, assolutamente ci sta, cioè Paola, ognuno poi ha i propri gusti. Per me un film che racconta il rapporto fra l'uomo e la natura con delle immagini meravigliose, e la voce di Zucchero ha una potenza ancora più definita. Poi, come si suol dire, il mondo è bello perché è vario. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo proprio per scrivere messaggi come questi, ovvero il 366 663 4466. Come va?

0: Radio Freccia.
1: 14 e 13 minuti MGK con Fred Durst, Fix Your Face. L'altro giorno ho visto un stand-up comedian, un comico statunitense che diceva: in questo periodo ho come la sensazione che ormai anche per quanto riguarda i biopic, cioè i film musicali dedicati a questo, a quell'artista, ci si stia già un po' avvicinando, abbiamo esaurito i nomi grossi, cioè va bene i Beatles, va bene ora gli Scorpions, così. A un certo punto arriverà il momento in cui si farà, non lo so, il biopic su Limp Bizkit, con ovviamente Timothée Chalamet nei panni di Fred Durst. E il pensiero che ho avuto per un attimo è stato: è una cosa che chiaramente succederà, cioè dopo che hanno fatto il biopic su Motley Crue probabilmente potrebbe arrivare in proporzione, dato il periodo storico, fra 10 anni l'equivalente, probabilmente il risultato sarebbe lo stesso. E non aggiungo altro.

Ed erano gli R.E.M. con Imitation of Life alle 14:17 con la vostra Cecil che vi accompagna in questo pomeriggio di giovedì che chiude un po' la nostra settimana. Lo so che sembra strano, però ci siamo sentiti tanto, intervallati anche in periodi un pochino più lunghi rispetto al solito. Invece con oggi diamo una chiusa a questo inizio di luglio e quando tornerò lunedì saremo nel pieno effettivo di quest'estate che comunque ci sta dando dei segnali un po' contrastanti, un po' come il malessere, il tipo che prima ti dice che gli piaci, poi no, poi sì, poi no, 40 gradi, poi 20, poi ci posizioniamo in uno stazionato 26 per poi innalzarci verso i 30 gradi e dirti, ma magari grandino, tra poco.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia. Walk Time.
4: 14 e 25 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 2 di luglio, ben arrivati, buon ascolto. In realtà stavo per dire, adesso ascoltiamo qualcosa che ci carica, ma in realtà no. Una canzone che quando ero più ragazzina fu la canzone mia e di un mio fidanzato di tanti anni fa, perché ha un concetto... Oh, scusate, ho tirato un pugno al microfono mentre cercavo di dire una cosa carina. Ha un concetto di romanticismo bellissimo, esplicitato attraverso immagini molto reali, molto concrete, e anche attraverso il concetto di scontro come miccia di un incontro. Stiamo parlando di Crash Into Me, che sentite in sottofondo. Dave Matthews Band, 14 e 26 minuti. Enjoy.

Mi fa venire i brividi, è proprio bella sta canzone, che sarò banale, sarò un po' sentimentale, romantica. Crush Into Me, Dave Matthews Band, che oltretutto si lega a questo brano a un film che l'anno prossimo compie già 10 anni, perché usciva nel 2017 Lady Bird con... ecco, allora, Saoirse Ronan, ho sempre tanti problemi nel pronunciare il suo nome, perché comunque è gaelico, quindi c'è sempre questa difficoltà, però avete capito di chi stiamo parlando, con oltretutto la partecipazione all'interno del film di Timothée Chalamet, che era ancora in quella fase iniziale della carriera di Timothée Chalamet, cioè preferivo quel... Timothée Chalamet molto soft, quello che Guadagnino comunque ha lanciato nel mondo del cinema internazionale attraverso Call Me By Your Name, al contrario di questa nuova sua versione arrogantella che ce l'ha su con La Danza Classica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:38 minuti con la vostra Cecil B al microfono. Buongiorno a tutti quanti, buon pomeriggio. Anzi, come si dice dalle mie parti, bon après-midi. Oh. Voilà. Oh, vai Mona, va, sentilo. No, no, volevo solo così, di tanto far vedere che qualche parolina di francese me la ricordo. Per la bella soddisfazione di quando parlo con le persone che vivono attualmente in Francia o hanno vissuto in Francia, è quando tu dici bene bene, sto parlando, mi sto facendo i fattacci miei, e questi ti guardano e fanno t'as un petit accent, toi. Tu en doute pas française, che vuol dire ho intercettato un piccolo accento, e poi dopo la virgola è stronza, virgola, non sei francese, vero? Di dove sei?

Tracy Chapman con Talking About the Revolution. Ok, è arrivato una spiegazione della pronuncia corretta del nome di Saoirse Ronan, ok? Lady Bird. Mi hanno detto, quanto ne so, si pronuncia Saoirse Ronan. Anche perché appunto parliamo di fonetica gaelica, quindi è veramente difficile probabilmente dare un effettivo riscontro tra il modo in cui è stato scritto con il nostro vocabolario e cosa ogni lettera significhi in termini di suono rispetto a quello di una lingua magari più antica e con origini diverse. Comunque dovrebbe essere Saoirse Ronan. Non so se è corretto, non so se c'è all'ascolto qualcuno. Cioè, ti ringrazio, ascoltatore o ascoltatrice, che non ti sei firmato, però magari se ci sono linguisti che possono confermare questa cosa, io comunque proseguirei per la mia strada senza approfondirla. Va bene, grazie.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14 e 48 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 2 di luglio. Ma buon tutto, ma vaffanculo. L'ho detto, oggi ve lo devo dire, raga. Ogni tanto mi sale, perché poi ognuno di noi c'ha i propri problemi e ci sono problemi oggettivamente più grandi, problemi più gestibili, però in quanto tale il problema rimane problema se lo percepisci come tale. Io sono di questa idea, cioè una persona che soffre per una X ragione, un'altra che ne soffre per un'altra legata a argomenti, ambiti della vita completamente diversi, certo vanno trattate per il peso che queste problematiche hanno, ma comunque vanno trattate come problematiche se l'effetto che hanno sulla persona è quella di farla stare male. Quindi questo è per non sminuire i problemi né miei né degli altri. Però oggi ve lo dico, mamma mia che bello, quanto liberatorio ogni tanto fare, ma vaffanculo, così, cioè di cuore, che fai proprio anche il gesto che ti vanno indietro le mani in automatico. Noi ci hanno montati così, a noi italiani, no? Con questa simultaneità fra il linguaggio verbale e il linguaggio, quello fisico. Io lo usavo tantissimo, a proposito di Francia, quando studiavo all'estero, per fare un po' colpo sui professori, non fraintendetemi, non in senso di flirt, ma usavo tantissimo nelle esposizioni il linguaggio delle mani, del corpo, perché pensavo, li distraggo, così non si accorgono delle cazzate che dico. E infatti devo dire che spesso mi dicevano, caspita che linguaggio verbale, cioè che espressività che hanno le tue, eccetera, le tue mani, l'intenzione che viene rimarcata dal braccio, così. E poi pensavo, bravo stronzone che ti sei accorto dell'intenzione ma non del contenuto. Usate questa cosa all'estero. Oh, when in doubt, freak them out, ok? Cioè quando c'è del dubbio, quando non sai bene cosa fare, spaventali, distraili, fai qualcos'altro e torna a casa sempre sulle tue gambe, che funziona. È la cosa più importante.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 3 in punto. It's for your cock. No, scusatemi, è che chiedo una cosa, faccio un appello al mio capo. Non possiamo mettere i cartelli con le foto di nessuno sbarrate con scritto io qua non posso entrare. Abbiamo tutti un punto debole. Scusate, ho dato una spallata al microfono oggi, proprio così. Va bene, va bene. Hello rockers and welcome. Inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che sta morendo dalle risate, perché abbiamo tutti nella vita una persona che ci fa ridere in maniera fuori di testa. Per me quella persona è nessuno. Io, cioè, delle volte evito in situazioni, non so, cene aziendali, così, sedermi vicino a lui, perché io rischio di ridere così tanto che gli spaghetti mi escono dal naso. Cioè, non so se avete idea.

Fuckers and welcome, lo dico ancora meglio perché prima non stavo respirando per le risate che ogni tanto mi si incastrano tra il collo, la gola e l'inizio del palato. Diamo ufficialmente così un benvenuto e una presentazione adeguata a questa seconda parte di programma che come sempre vi accompagna attraverso anche il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, lo dico un po' più piano, 366-663-4466, che è valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, per farmi sapere come state e dove siete diretti. Fra poco dalla nostra top 20 gli Amazons con Blood on the Bone, ora Marilyn Manson.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15 e 11 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 2 luglio. Ciao Cecilia, anche io ho un'amica che conosco ormai dai tempi dell'infanzia perché vivevamo vicine, la classica amichetta con cui ti trovavi a giocare nel parchetto vicino a casa. Siamo cresciute insieme, ora ci frequentiamo un po' meno perché viviamo non più così vicine, ma quando passiamo del tempo le une con le altre io non riesco a smettere di ridere. È una questione proprio legata alla sua voce, il modo in cui mi racconta le storie divertenti ha tutto un altro sapore. Sì, io personalmente crollo quando nessuno fa le imitazioni. È una roba che il mio cervello non riesce a processare. Cioè, lui inizia a imitare, ma anche me. Cioè, fa un'imitazione della sottoscritta prendendomi in giro e io non riesco più neanche a bere un bicchiere d'acqua. Cioè, sono morta dalle risate.

Queen con Hammer to Fall alle 15:16. Siamo in Radiovisione, come sempre. Yes, perché le buone abitudini non dovrebbero cambiare mai. Ai nostri due canali, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, come è, e soprattutto per seguire i video delle vostre canzoni preferite mentre siete sul divano, mentre lavorate da casa, mentre siete sul tapis roulant. E poi potete anche buttare un occhio all'interno dei nostri studi e vedere le nostre brutte brutte facce. Meglio di così si muore. Fra pochissimo immergiamoci nella nostra musica. Dalla nostra top 20 troviamo Modern Woman con Johnny's Dream World, quindi top 20, le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione. Ora credo, no beh, non dico la canzone più famosa della loro carriera, ma sicuramente forse la seconda. Loro sono i Killers e questo è Somebody Told Me That You Have a Boyfriend.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia.
4: Ah, 15 e 25 minuti, perché io vengo dalla Luna. Bellissimo, bellissimo. Sarebbe bellissimo poter dire di venire dalla Luna. Ma sapete che di recente? Ecco, questa è una bella storia. Sono finita in mezzo a conversazioni di ragazzi molto giovani che erano proprio infuriati sulla questione dell'allunaggio. E proprio dicevano, cioè, tipo, l'allunaggio è mai successo, cioè magari adesso, ma quello del 69. E mi ha stupito di quanto questo argomento sì, tu non hai idea, caro Nobody, su TikTok quanto spopolino le teorie anti-allunaggio, ma te lo giuro.

Uno dei problemi che sussiste dopo aver riso tantissimo per quanto mi riguarda, ecco, è l'arrivo del singhiozzo, che in una diretta radiofonica non si augura a nessuno, veramente bisogna trovare dei metodi efficaci e repentini per farmelo passare, altrimenti penserete costantemente che stiate perdendo il collegamento o quantomeno la rete, la linea, l'FM o la DAB, perché sembra esserci una piccola interruzione tra quello che dico. No, adesso è veramente bruttissimo questo singhiozzo non atteso. Fra poco i Muse, ora Kaleo, queste Backdoor e poi torno senza il singhiozzo. Aiuto!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:37 minuti, abbiamo appena ascoltato i Muse con Night Shift Superstar dalla nostra Top 20, singolo che si inserisce appunto nell'ultimo album dei Muse, il loro decimo album in studio, ovvero The Wow Signal, che Matthew Bellamy ha raccontato attraverso queste parole. L'album parla di solitudine, di intelligenza non umana, della ricerca dell'uomo e del desiderio di non essere soli, sia spiritualmente che a livello di cosmo. Cerchiamo l'amore per non sentirci soli e come specie cerchiamo di non essere soli nell'universo, cercando di spiegarci che cosa potremmo poi trovare lassù.

Chas con What I'd Say alle 15:40 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B. Vi ricordo, Rockers, che per averci sempre con voi potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di ascoltare Freccia sia solo nel lato veramente dell'ascolto, ma anche di accedere alla radiovisione. Soprattutto vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete approfondire andando sul sito radiofreccia.it. Fra poco il ritorno dei Black Keys dalla nostra Top 20 con Where There's Smoke There's Fire, ora è agosto, come era sunshine.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15 e 50 minuti. Allora, mi piace che siano arrivati dei messaggi molto diversi rispetto a tutti gli interventi di questa seconda ora. C'è chi mi ha detto: Cecil, se mi avessi fatto passare il singhiozzo per interferenze, io ci avrei creduto. Però la cosa bella è che non si trattava di interferenze, si trattava, e parlo al passato, di singhiozzo, e come avete potuto constatare, il singhiozzo non c'è più. Quindi questo è già un bel problema risolto. Bene così, un passo alla volta nella vita. Io tendo a essere una di quelle che dà sempre questo consiglio agli altri, poi quando mi ritrovo io a essere in una situazione non esattamente facilissima, lato pratico, lato emotivo, cosa faccio? Panico! Come farò a risolvere tutto? La vita è troppo complessa. E poi ci sono gli altri che mi guardano e dicono: ma non eri stata tu a dire un passo alla volta, non puoi risolvere tutto in una volta sola, bisogna fare dei piccoli step? E ogni volta faccio sì, certo, sì. Però quando si tratta dei cazzi tuoi è molto più difficile, è così. Se la vi, va bene, basta prenderla per quello che viene. Comunque, quindi un problema alla volta abbiamo risolto con il singhiozzo slash interferenza, dipende da come ve la potevo raccontare. Quindi possiamo proseguire con gli altri messaggi. C'è chi dice: ma il problema ad esempio di un mezzo come TikTok è che è tutto pieno di scienziati, questa cosa un po' spaventa, perché insomma c'è una perdita di credibilità da parte di determinati fatti, di una determinata storia che basta essere confutata, raccontata in maniera diversa da un millantato scienziato storico sui social e la massa segue poi questa o quella versione. Perché ho detto questo? Perché ultimamente, allora, io non ho TikTok, l'ho usato per un periodo e ho constatato il fatto che nella Gen Z ci sia un grande accaldarsi rispetto al tema dell'allunaggio, che molti tra i più giovani, non lo so, conoscete persone della Gen Z, gente che magari va all'università, non vi dico che tutti vi diranno ma va, l'allunaggio non è mai successo, però diciamo che mi è capitato anche di sentire proprio questo simposio di 20 dove a un certo punto si parlava della questione della luna, dell'allunaggio che fosse stato inventato dagli Stati Uniti, ma erano le teorie che mi piacevano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.

Simple Minds con Alive and Kicking qui sulle frequenze di Electric Ladyland, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. Ho appena realizzato che fra 20 giorni sarà un anno dalla scomparsa di Ozzy, e voi direte perché vi è venuto in mente? Perché continuo ad avere, tra le varie cose che mi si ripropongono in maniera inaspettata all'interno del mio algoritmo social, contenuti che riguardano Jamiroquai, non so perché, soprattutto l'inizio di dove la gente scivola via come se fosse nel video effettivamente di Virtual Insanity, e dall'altra parte ho un sacco di persone che cantano i brani di Ozzy, e ho pensato magari per quello, forse perché ci stiamo avvicinando a questo anniversario, può darsi. Se sarò in onda quel giorno, sappiate che come l'anno scorso ascolteremo Ozzy almeno per un'ora.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 13 minuti con la vostra Cecilia. Ho già verificato il giorno in cui, ahimè, cadrà il primo anniversario della scomparsa di Ozzy, è il 22 luglio, che è un mercoledì, quindi sì, saremo in onda, quindi sì, ascolteremo dei suoi pezzi, così per fare un bel pomeriggio di ricordo, di commemorazione. Pensate che quando ho avuto il piacere di andare a Los Angeles a dicembre in occasione della presentazione dell'album, del primo album solista di Thomas Raggi, cadeva per la prima volta l'anniversario della nascita di Ozzy, da quando lui era venuto a mancare. E proprio sulla sua stella della Walk of Fame un po' di fan si erano ritrovati per celebrare, insomma, il giorno del suo compleanno, nella prima parte di anno che segnava, insomma, la sua non più presenza fisica su questo pianeta. E è stato molto toccante perché sono passata di lì, è stata una scena bella perché c'era la musica, c'era anche un momento di commemorazione molto potente che ti ricorda che la musica, quella sì, rimane per sempre.

Love Will Tear Us Apart, Joy Division alle 16:17 minuti. Bello, eh? Cioè ogni tanto quando ti affidi alle band che ti hanno magari insomma accompagnato nel corso di un certo periodo della tua vita, dici: alla fine l'amore ci distruggerà un'altra volta. Benissimo, grazie Joy Division. Ma in generale, no? Le grandi canzoni che hanno fatto un po' la storia della musica, se pensiamo a quel disco dei Joy Division, pensi a quella maglietta che tutti hanno messo una volta addosso, anche senza sapere chi fossero Joy Division, in giro per le città o i festival assolati estivi. Però poi ogni tanto entri nel merito e dici: urca, io questa cosa cantavo quando avevo 14 anni, molto bene, mi ha fatto del bene.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 10:25 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 con un sacco di musica, con uno che dice: Cecil, la birra finisce, la musica rimane per sempre, però se mi dai un'altra birra la smetto di piangere. Perfetto, bellissimo. Dipende, è importante che non guidi. Io sono molto contenta di dove vivo, perché io sotto casa ho dei bei bar e questo è un gran, cioè è un vantaggio. Ogni tanto dice agli amici: dai, ma vediamoci in zona, e li inviti nel bar sotto casa, così sai che non ti devi spostare né troppo né troppo poco, sei sempre in sicurezza. Oh, lunga vita ai bar sotto casa, un ode ai bar sotto casa. Se sono anche gestiti da persone simpatiche, sono veramente un punto vicino al paradiso.

Free con All Right Now, a tagliare così a metà la nostra terza e ultima ora insieme per quanto riguarda oggi, questo giovedì 2 di luglio, per quanto riguarda Electric Ladyland. Io mi ripresento per quelli che si fossero sintonizzati solo ora in questo spazio definito safe per i più fragili, per i più incompresi, per gli underdog e per i poveri, anzi come me, ovvero Electric Ladyland. Io sono Cecil B, ancora una mezz'oretta prima dell'arrivo del pre fine settimana, che suona benissimo, che è come quel famoso la famosa citazione di Oscar Wilde: è l'attesa del piacere del weekend, essa stessa il piacere. Ah no, Oscar Wilde non parlava di weekend. No, vabbè, ma perché voi mi insegnate, Oscar Wilde per lui era sempre weekend, cioè lui era uno che alla fine, se c'era la possibilità di fare un patty, una fetta, lui prendeva e andava e ci si buttava dentro. Poi che la sua vita purtroppo non gli abbia riservato una dignitosa fine, questa è tutt'altra storia. Io lo celebrerò sempre, soprattutto per come è stato giudicato in maniera sbagliata per le sue scelte di vita personali. Lunga vita Oscar Wilde, va bene?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:40 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Pensate che mi viene sempre questo scatto felino quando corro al microfono, ma fa talmente caldo in questo periodo, non oggi nello specifico, che correre mi sembra un'impresa titanica, epica. Cioè mi sento il personaggio di un Eneide, Iliade, Odissea, scegliete voi il libro che più vi piace. E io lì, un po' a metà strada fra Ulisse e Xena, principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie, mamma mia. Ogni tanto Xena ritorna comunque, eh. Se non sei cresciuto con Xena non puoi capire.

Frankie Goes to Hollywood, relax, 16:44. Incredibile, siamo quasi arrivati alla fine di queste tre ore insieme. Ehi, fratello, perché mi esce fuori il doppiaggio di D-Max ogni tanto? Ehi, siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme. Cazzo, fratello, è stato veramente incredibile. Comunque c'è chi dice, guarda che si parlava dell'anticipazione del weekend nelle opere di Leopardi, il sabato del villaggio, non Wilde. No, ma sto parlando di due cose diverse. La citazione di Oscar Wilde è l'attesa del piacere, essa stessa il piacere, cioè è il fatto di fantasticare su una cosa che potrebbe succedere già piacevole in quanto potere di poter fantasticare, perché spesso comunque l'immaginazione può superare la realtà. La questione di Leopardi è la sensazione poi anche di vuoto che la gioia può lasciare nel momento in cui se ne va via dalla tua vita. Tra i due l'allegrone era Leopardi, raga.

0: Radio Freccia.
1: Sì, 21 minuti. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio di oggi all'interno di Electric Ladyland con moi. Moi je suis Cécile B e je m'appelle comme ça, mi chiamo così perché un giorno feci un provino per entrare in questa radio e una certa Francesca Cheyenne mi guardò e mi disse: allora, come te chiami in onda? Questo è il mio accento veneto, non l'avevo mai fatto. Allora, che ti sei scelta un bel nome d'arte per andare in diretta. E io dissi: Cécile B. E lei mi guardò: Cécile B, mi piace, sì, perché sembra le cose delle groupies. E la ragione nacque dalla questione dell'episide, e questo l'abbiamo già detto. Detto ciò, perché vi sto facendo tutto questo excursus? Oggi sono in quella situazione dove ogni tanto mi capita di essere anche con i miei amici. Ci sono amici a cui piace parlare, chiacchierare, io sono una di quelle, ok? Mi piace parlare, chiacchierare, dire la mia, sono anche un active listener. Però c'è il giorno in cui ti attacca un fiume di parole. Fiumi di parole tra noi, ti viene la jalisite, ok? E torni a casa, prendi il volante tra le mani, guardi fuori mentre guidi e dici: no, ma perché ho fatto? Perché ho parlato così tanto? Ma perché mi sono messa a raccontare quella storia che sanno già tutti, perché erano tutti presenti quando quella storia avvenne in 7 versioni diverse, che alla terza volta ancora le persone ridevano, ma alla quarta versione forse dovevo accorgermi che le pause di silenzio stavano delineando un perimetro chiaro del basta, ora devi fermarti. Invece ho proseguito con altre 7 versioni della suddetta storia. Poi arrivi a casa, rimani sveglio tutta la notte, il tuo cervello, che ha un accento spagnolo, dice: ehi, a seguire vedrai tutte le figure di merda che hai collezionato in tutta la tua vita miserabile. Quindi arrivano le 6 e ricominci, e da lì un po' ti quieti. E con questa storia vi saluto e vi do appuntamento a lunedì. Un bacio, ciao!

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 2 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, operati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è presto detto e poi è sempre quello lì, che è una cosa buona, il fatto che non cambi. Potrebbe essere piuttosto complicato altrimenti. 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che ci avete voglia di condividere, è come sempre più che ben accetto. Ora, io dico ora, è o non è giovedì? E dunque, se vi proponessi come menù degustazione un antipasto tipo del venerdì,

0: Mamma quanto disagio!
1: beh sì, poi col caldino diciamo che Penguins and Polar Bear te lo fa un po' salire. Ma chi ve li mette i Millen Collins? Ma dimmi adesso tu, ma chi li mette i Millen Collins se non Freccia? Te li metto io. Harry Colson, tanti auguri alla chitarra dei Millen Collins, un po' di skate punk, un po' di... ma anche romanticismo alla fine, perché c'ha del romanticismo questa canzone qui. Dice, noi due siamo un po' incompatibili per stare insieme, facciamo casino, siamo come pinguini e orsi polari che devono stare uno nel polo opposto all'altro, capito? Un po', se vuoi, Orfeo ed Euridice, è vero? Però in salsa skate, con le Vans e magari le gomitiere. È un po' quella roba lì. Ognuno vede l'amore come gli pare. If you're gonna break my heart.

0: scusate, è questa la trasmissione radiofonica dove si parla di tette grosse e cavalli? No? Solo tette grosse?
1: Sei un cialtrone. Questa bisogna mettere a pari quelli che sono appena arrivati. Niente, una volta si parlava della teoria che poi non ha nessun fondamento, l'abbiamo chiesto anche ad Attilio all'epoca, secondo la quale i cavalli avrebbero paura. Ma non è... No, non ha nessun senso, niente proprio totale. Invece, no, di cosa possiamo parlare? Se non altro delle cose che succedono attorno a noi. Non so se lo sapete, ma abbiamo ufficialmente scavallato. E per scavallato intendo il calendario, ok? Abbiamo scavallato e siamo, con tutte le scarpe, nella seconda metà dell'anno. Ho letto da un sito che precisamente in un anno non bisestile... Il 2 di luglio, giornata di oggi, a mezzogiorno, è il momento dell'anno equidistante da un capodanno, quello passato, e dall'altro il prossimo. Questa cosa vuol dire qualche cosa per voi? Probabilmente no. Però è il caso di ogni tanto di dire, aspetta un momento, facciamo doppio clic sulla serie che stiamo vivendo da protagonisti e vediamo l'effetto che fa. Anche soltanto per dircelo, anche soltanto per sentire la voce di Dave Gunn che ci ricorda di andarlo a vedere presto in un concerto a Barcellona. Perché è un'esperienza mitologica, perché è un'esperienza che cambia. Ah, parentesi. Anche oggi stiamo insieme 2 ore, fino alle 19. Chiusa la parentesi. Vedere Dave Gunn dal vivo è una delle cose che ti ricorda di avere un obbligo verso te stesso. Cioè, se sei in possesso di un corpo, se hai l'abilità di muovere tutto, se sei presente a te stesso in quel momento, ogni tanto ti devi ricordare di usarlo. E quel concerto lì ti ricorda che c'è il bisogno di considerarsi anche come un limite. E per limite intendo un contenitore. Quindi ogni tanto bisogna tastarsi, bisogna toccarsi, ricordarsi di essere qui su questo pianeta in questo momento, anche a metà di un anno, anche in un'informazione che può essere trascurabile. Ma ogni tanto bisogna ricordarsi di buttare fuori l'energia perché ne siamo in possesso. Walking in my shoes from Barcelona.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Io sti dischi qua li metto per un motivo, e il motivo è il seguente. Da qualche parte, in questo momento, c'è qualcuno, lui, lei, loro, chi se ne frega, che sta dicendo: no, cos'è? Questa non la sento da 26 anni, perché è uscita nel 2000. E quindi sono passati effettivamente 26 anni ed appartiene a quella schiera di canzoni che, con gigantesco rispetto nei confronti di chi le ha composte e di chi le ha messe nel mondo, entrano e vengono chiamate canzoni meteora, nel senso che poi questo disco qua, insomma, non è che abbia portato a tanto altro. Secondo Wikipedia, i Lifehouse, il nome di questa band, hanno venduto 15 milioni di copie. Vabbè, io su questo mi rimetto un secondo al volere della corte. Poi dopo
1: le 17:17
0: prima
1: Walking in My Shoes,
0: prima.
1: Grazie nessuno.
0: Beh, ma grazie a te,
2: nessuno.
0: ciao.
2: Ma fai le trasmissioni di 2 ore per recuperare i ritardi dell'anno?
0: Questo l'ha già detto qualcuno. Invece no,
3: non domenica invece si va da Dave Grohl.
0: Oh, bella lì, dai, ci vediamo lì allora, mi sa tanto.
4: Come non ha nessun fondamento? Io sapevo da fonti onorevoli
0: che ancora le
4: prime fasce per coprirsi il seno, diciamo, che adesso sono diventati i reggiseni veri e propri, sono nati proprio perché, avendo i capezzoli più grandi, le donne spaventavano i cavalli del villaggio.
0: Non è vero.
4: Se anche gli uomini li avessero avuti, adesso ci troveremmo tutti culturalmente a coprirci, mentre invece non è così.
0: Non ti buttiamo in giro. Allora, già il mondo è pieno di fake news, non alimentiamo tutto questo, vi prego. Piuttosto parliamo di storie di fantasmi, o storie di fantasmi un po' surrealiste, perché questo è il modo di descrivere una canzone ad opera del suo autore. L'autore risponde al nome di Steven Wilson, che è un geniaccio contemporaneo, uno che sa mettere le mani su qualsiasi strumento e creare anche delle colonne sonore, proprio come questa, Arriving Somewhere But Not Here.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
7: Radio Freccia. Libera come noi.

Mi ricordo quelle luci di notte. Sì. Le auto ringhiano, le senti. Ecco perché i giovani cani spesso le rincorrono. Però è tempo sprecato. Loro non se ne accorgono neppure. Le luci sono pezzi di vecchie lune, lo sai, no? No, che vuoi dire? Ecco, quando la luna diventa piena, qualcuno sale su ogni giorno e ne taglia via una fetta, hai notato? Finché della luna non ne rimane più. Ma poi, dopo un po', ne cresce un'altra. Quando è piena, la luna è tutta coperta di crepe e di buchi, perché sia più facile tagliarne via dei pezzetti. Ecco perché è così, evidentemente. La mia mamma mi diceva che le lune in realtà sono enormi, solo che sembrano piccole a causa della distanza. L'uomo che ne taglia via dei pezzi e delle fette, poi li porta sulla terra e lì li usano per fare i fanali delle auto. Sono bravi, non ti pare? Questo mondo surreale è un mondo raccontato da Richard Adams, che è uno scrittore britannico. E la luna, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, ha sempre esercitato un grande fascino, perché è lì e allo stesso modo sembra di poterla afferrare e non poterla afferrare mai. Sapere che qualcuno in qualche modo l'ha vista da così vicino da potersela ricordare, da poterla raccontare, è ancora di più un'ispirazione, è ancora di più una differenza, un modo di vedere le cose, anche soltanto di ricordarci che oltre il nostro casino e la nostra giornata c'è molto, molto di più. Sono le 17:48 minuti, tiriamo un po' sul volume, facciamo un po' di casino. This is Metal Lingus, Alter Bridge.

0: Ma ciao.
1: Ma ciao.
0: Ma avete messo un pezzo degli Waterboys?
1: Prima.
0: Ma davvero?
1: Prima. Sì, prima.
0: Mi fate
1: sì.
0: uscire crazy. Ciao dal Ghepardo.
1: Ma ciao Ghepardo. Ma che piacere sentirti.
2: Con la mia ex avevo un maneggio.
3: No,
2: lei
3: basta,
2: aveva
3: raga.
2: La quinta. E non solo non spaventava i cavalli, ma li attirava. Ma attirava anche tutti quelli che andavano sì. sui cavalli. Per questo è ex. Sera.
1: Sera. Salve. Grazie, è stato un grande piacere. Io qui mi ritiro e vi auguro una buona serata.

No, lo so, ma questa diciamo che può essere definita una sorta di, diciamo così, lungimiranza, di long view. Ecco, noi avendo long view possiamo dirvi con ragionevole certezza che è talmente lunga che adesso ci spostiamo in avanti di un'altra ora. Facciamo un'altra ora insieme fino alle 19, facciamo un po' di casino e sentiamo un po' di rock and roll. Like this, long view per l'appunto. This is Green Day.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dalle 18 e qualche istante, terra di nessuno. Oggi va così, come ieri. Oggi raddoppiamo, lascio raddoppio, come diceva la televisione un po' di tempo fa. Buon giovedì sera a tutti quanti, a quelli che sono in macchina, a quelli che sono in giro, a quelli che sono in un sottomarino giallo, come quello che magari sentite in sottofondo. Questo solitamente è uno spazio che si chiama Molo 17. Infatti, se seguite in radiovisione, diciamo che le grafiche lo richiamano ancora, perché ci teniamo ad un po' di didascalia, ma possibile che si faccia un po' come si faceva quando si era a scuola, tipo occupazione eccetera eccetera, occupazione quella roba
2: lì.
1: Non
2: lo so se la mia era lungimiranza o meno, anch'io avevo una fidanzata che aveva chiuso con il ballo. Un giorno mi ha detto che aveva fatto la prova con un tipo niente, ci ha fatto un figlio. È andata bene.
1: Quel senno di... Vabbè, ti metto questo pezzo riflessivo dei REM, dai.

Che è ora di dire basta, è ora di dire basta con l'uso, diciamo, univoco del mandolino, soltanto in una zona spesso e volentieri d'Italia o diciamo del basso Mediterraneo. No, anche a Dathens in Georgia, dove stanno di casa i re, ma adesso probabilmente se ne vivono un po' in giro per il mondo, ma anche lì si può usare il mandolino. Questa è forse l'unica canzone che mi viene in mente nel mondo del rock and roll che ce l'ha, e nasce proprio dagli sforzi di Peter Buck di mettersi lì con sta strana chitarra un po' bitorzoluta a provare a cavarne fuori il cosiddetto ragno dal buco. Si mette lì, fa un po' di riff e dice: ma sai che qui c'è qualcosa di buono? E poi diventa la canzone che è diventata, che conoscono anche i Sassi. Toc Toc Special Delivery.

0: Buongiorno signora, c'è un pacco per lei.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi. Bravi. Bravi a tutti quelli che hanno scritto, che hanno detto: ah, guarda che il mandolino anche qua, il mandolino! Non sapevo che il mandolino facesse incazzare così tanto. No, non fa incazzare, però semplicemente Zeppelin, giusto, bravi, fatto bene a ricordarlo che John Paul Jones lo usa. Rod Stewart, Rigo Goodall, se anche gli Smiths segnala qualcuno, giusto, avete fatto bene a segnalarlo. Invece, a proposito di cose da segnalare, secondo me è interessante quando succedono degli eventi che sfuggono un po' al nostro controllo, mettiamola così. When the love of power, anzi scusate, when the power of love beats the love of power, the world knows peace. Questa è la frase che è comparsa su una bandiera che è stata sventolata in cima all'Empire State Building nelle ultime ore. Quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. È una frase che molti attribuiscono ad Hendrix e che hanno sventolato su questa bandiera gigantesca due tizi che si sono arrampicati senza imbragatura sull'Empire State Building. Hanno fatto, già che c'erano lì, la proposta di matrimonio e tutto quanto, però loro sono a quanto pare molto abituati a scalare vette a mani nude impossibili.

0: se gli cadeva l'anello. Lo cacciava fuori per fargli la proposta.
1: Non benissimo.
0: Grandi. Ma che l'hanno anche arrestati, però pro forma. Non si potrebbe.
1: No, mi sa che li hanno arrestati. Sì. Si chiamano Angela Nicolao e Ivan Kuznetsov, due russi, che sono noti perché scalano gli edifici famosi in giro per il mondo, lo fanno senza l'imbarcatura, lo fanno senza le autorizzazioni e per questo poi dopo spesso e volentieri finiscono in manette. 2 anni fa è uscito anche un documentario su di loro, credo che ci sia anche una nota azienda, tra l'altro italiana, che abbia fatto una campagna pubblicitaria con loro due che sono in cima a non so quale benedetto edificio, che limonano come due adolescenti in preda all'ormonella, ma solo che sono nel vuoto completamente. E a me questi che scalano i palazzi, poi è chiaro che bisogna farlo in sicurezza, serve l'autorizzazione, tutte le cose che da bravo presentatore sapete che vi devo dire, ma comunque hanno quel fascino di Lupin, perché in qualche modo è la sfida alla cosiddetta giungla di cemento che un po' ci circonda anche nell'immaginazione.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Radio Freccia, libera come noi.

La città che non dorme mai, dicono. Uno degli skyline più evocativi del mondo, senza alcun dubbio, e per qualcuno anche il panorama che si vede fuori dalla finestra di casa. Anni prima di diventare quello che poi è diventato, di prendersi tutto il mondo, di conquistare stadi, arene, palazzetti, eccetera, eccetera, Springsteen alla fine era un ragazzo del New Jersey che dall'altra parte del molo, dall'altra parte dell'acqua, dall'altra parte del fiume Hudson, vedeva la cresta dei grattacieli di New York City e questa cosa qui diventa la tela su cui dipingere le tue parole, le tue fiabe. E la New York City Serenade è una serenata appunto a quella città che di fatto poi è un po' casa sua, anche se lui è un orgogliosissimo New Jersey man. In questa fiaba, che è un po' una via di mezzo tra Dylan e Lou Reed, ci sono dei personaggi. C'è Billy che sta lì nella sua Cadillac, poi c'è una descatrice e poi c'è uno spacciatore, e i tre diciamo che si mischiano nella notte di New York. Quell'intro meraviglioso di pianoforte che avete sentito è il motivo per cui New York City Serenade la passa Radio Freccia alle 6:30 di un giovedì, perché oggi è il compleanno del professore, di Mr. Roy Bittan, l'unico uomo ad essere con Springsteen in tutti i decenni della sua carriera, 70, 80, 90, 2000, 2010 eppure 2020. Lui che non ha inciso questa parte di piano, ma che adesso la porta in giro in grande, grande, grande, grandissimo spolvero. E allora auguri a lui, e fa sempre bene risentire il boss. Bloom, baby, bloom!

Una canzone che si chiama Evolution in Top 20, Nothing But Thieves su Freccia alle 18.43, nessuno al microfono con voi fino alle 19 in punto questa sera. È una canzone che dà anche il gancio per salutare un ascoltatore di questo programma, nonché un amico di questo programma che non sentiamo da un po' di tempo, devo dire colpevolmente. Ciao Telmo Pievani, ti vogliamo bene. Se non conoscete Telmo andate a recuperare, perché è una testa gigante che avete visto in televisione, magari nella Fabbrica del Mondo con Marco Paolini, l'avete visto in, sicuramente in tante tante occasioni, magari sui social, ma riportato da altri perché non credo che lui abbia un profilo. Lui questa sera ho scoperto che innanzitutto è in Italia, e questa è già una notizia, è al Festival della Filosofia a Veroli, in provincia di Frosinone, per cui se per caso magari è in macchina, ci sta ascoltando, gli mando un abbraccio. Ciao Telmo, qui ti vogliamo sempre tanto bene, ti mandiamo tutto il meglio, tutta la buona vibra.

0: La coverona degli Shinedown con Simple Man su Freccia alle 18:49 minuti.
1: Chi Madonna è? Mia, che brano!
0: Che brano!
1: Ed è subito Sons of Anarchy.
0: Bravo!
1: Un abbraccio, sfrecciati, Bartolo da Bologna.
0: Bella lì, Bartolo, bravo. Allora, se per caso c'hai fuori la giacca di pelle, tienila fuori. A parte che è un po' periodo e si vedono quelli legati alla maglia, attaccamento alla maglia, in questo caso alla maglia di pelle o al gilet o alla giacca. Anche perché adesso non, ci salutiamo proprio alle 19 in punto, ma prima di farlo diciamo che l'ambientazione lo richiama e vi servirà un abbigliamento adeguato. Perché? Perché oggi compie 40 anni la luce nera che è stata emessa nel mondo da un singolo in particolare. I Metallica 40 anni fa esatti hanno scelto un disco omonimo per presentare al mondo quello che è un album che ha fatto la storia non soltanto della musica metal, non soltanto della musica rock, ma in generale della musica. Qualcuno lo definisce The Ultimate Metal Song. E c'è poco da dire, se la gioca senza alcun dubbio, da qui in poi i gusti sono gusti e sono tutte cazzate. But please right now, obey your fucking master!

0: E si va a sconfiggere Demogorgone, firmato Denise.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
0: Che bomba, Master of Puppets e Metallica. Sono le 19, prima di salutarci una cosina veloce. Allora, tanti scrivono di aver provato lo spritz fatto con limoncè aperitivo, di esserne entusiasti, e ci crediamo. Pensate che limoncè aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Ed è l'ingrediente appositamente studiato per realizzare un perfetto limoncè spritz, solare, leggero, dissetante e originale, fatto solo con limoni di Sicilia. Per chi ancora non conosce la ricetta, eccola qua: tre parti di prosecco, due parti di limoncè aperitivo, una parte di soda, una fettina di limone fresco e tanto ghiaccio. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 19. Nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Domani, peraltro, è pure venerdì, il che significa soltanto una cosa: che c'è il nostro mixatone. Abbiamo voglia di fare casino? La risposta è sì. Abbiamo voglia di fare tanto casino? La risposta è ulteriormente sì. E allora a domani. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget, you're live.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Leggermente in anticipo. Le 19:58 minuti, leggermente in anticipo, perché avremo tanto da ascoltare, tanto di cui disquisire, tanto di cui discutere in queste due ore di Rebel Yell che comincia adesso. E vi ricordo che quest'oggi c'è la rubrica dedicata alle cover, tra l'altro il best di 9 mesi di rubrica passati assieme, tra, più o meno best, perché poi ce ne sono un paio che in realtà non avevamo ascoltato, quindi ho voluto però inserirle in quest'ultima puntata, in quest'ultima rubrica dedicata alle cover di quest'oggi. Step qui al microfono, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, e ovviamente ricordo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Direi che possiamo cominciare. Non potevo non cominciare con questa, ragazzi. 1977, Heroes, David Bowie.

0: Heroes, David Bowie. Aspetta, qui c'è un messaggio che, lo sapete, non abbiamo molto tempo, ma questo devo far ascoltare perché sono giorni
1: andiamo,
0: che lo dice.
1: Dai che siamo arrivati alla serata cover.
0: Sono
1: dai,
0: giorni che lo dice.
1: Oggi. La pioggia, settimana. Il fresco e la serata cover.
0: E ci siamo, caro Francesco, ci siamo. Comincia così con Heroes di David Bowie nel 1977, quando scrive questa canzone dedicata a un amore... È un amore difficile, perché stiamo parlando ancora dei tempi in cui Berlino era divisa. Berlino, che adesso sembra chissà quanto tempo fa, in realtà. Comunque era, stiamo parlando di Berlino Est e Berlino Ovest, di queste due persone che sognavano di stare assieme e di essere liberi di poterlo fare liberamente, nuotando come delfini. C'è anche questa poi come metafora. Ora, la cover. Noi facciamo ascoltare tempo fa la cover dei Motörhead. Quest'anno invece, cioè scusate, quest'oggi invece... Direttamente da Rise, l'album degli Hollywood Vampires. Io andai al concerto a Roma nel 2018 solo per ascoltare Heroes.

Heroes, Hollywood Vampires, cantata da Johnny Depp, me lo ricordo ancora quel concerto lì. Una cosa che mi ha lasciato un po' deluso, devo dire la verità, è la presenza, oddio, non è la presenza di tanti giovanissimi al concerto, quanto però il fatto che fossero tutti assolutamente focalizzati su Johnny Depp, quando a fianco avevi Alice Cooper e Joe Perry. Con tutto il bene che si può volere a Johnny Depp, perché voglio ricordare che in tutta la storia, no? E tanti artisti, tra cui Alice Cooper e Marilyn Manson, hanno detto una cosa su di lui: se non avesse fatto l'attore, comunque sarebbe diventato un grandissimo musicista, un grandissimo artista, ugualmente, perché alla pari, la stessa bravura in una cosa ce l'ha nell'altra. È un fenomeno, ragazzi. Quindi possiamo andare avanti però con la seconda cover del giorno, e qui è stata presa dalla puntata di novembre, quindi la seconda puntata relativa alla rubrica sulle cover. I Was Made for Loving You, The Kiss Dynasty era l'album di provenienza, 1979. Questa ne abbiamo parlato spesso, è una sfida che Paul Stanley fece nei confronti dei produttori che volevano che facessero musica più commerciale. Paul Stanley, in realtà i Kiss, non, nessuno di loro voleva cedere a questa cosa, alla fine li sfidò. Disse: adesso vi faccio una canzone per farvi, in pochissimo tempo, un'ora, per farvi vedere quanto sia facile fare una canzone disco, più che rock, più che tutto quello che avevano già fatto. Ora, voi immaginate però, questa decisione l'ha prese Paul Stanley, assieme a Desmond Child, e cominciarono a scrivere questa canzone qua. Il resto della band non era assolutamente d'accordo. I loro

fan non erano assolutamente d'accordo, anzi la presero come una cosa negativissima, come quasi un affronto per il fatto che loro avevano combattuto sempre contro questo genere musicale, la disco e tutto il resto, che trovavano come fosse una sciocchezza praticamente, e invece loro si erano dati a questa cosa qui, a questo cambio, ecco. Però ragazzi, I Was Made For Loving You è diventata un punto focale, praticamente un punto immancabile dei loro concerti, anche se Gene Simmons dichiarò che era la canzone che meno gli piaceva. I Was Made For Loving You, Kiss.

I was made for loving you, a kiss. E questa poi la cover l'abbiamo conosciuta in molti, qualcuno la conosceva, però in molti l'hanno conosciuta proprio a novembre durante la rubrica sulle cover. Nel 2024 uscì un film, The Fall Guy, e chiesero a un cantante che negli ultimi anni sta spopolando e piace sempre di più a tantissimi, è stato poi un grande amico di Ozzy Osbourne, veramente è stato un grande e ha cominciato a girare tanto, a fare tanti duetti, tante apparizioni in vari festival. Stiamo parlando di Youngblood.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 19 minuti di questa prima ora di Reveglielle dedicata alle cover, ultima puntata, ultima rubrica dedicata alle cover. Per quanto riguarda Reveglielle, per l'appunto, Step qui al microfono, e in questo caso dobbiamo passare poi alla puntata di dicembre, nonché terza puntata della rubrica dedicata alle cover. In questo caso, infatti, parliamo di due canzoni assieme, per poi arrivare all'ultima più avanti. La prima, ma già, ripeto, in molti capiranno perché già l'abbiamo ascoltata a dicembre. Twist and Shout. The Top Notes fecero questa canzone qua nel 1961. Non ebbe successo. Anzi, una tragedia proprio. Però la canzone era bellina. Quindi, che successe? Che gli Isley Brothers decisero di farne una cover nel 1962, cambiando un po' l'arrangiamento, facendolo un po' più veloce. E questa versione è stata coverizzata da tantissime band, tra cui l'anno successivo, quindi nel 1963, dai Beatles stessi. Inutile dire, successo planetario i Twist and Shout. Oltre però a questa, come ho detto, c'è bisogno di parlare di un'altra canzone. La Bamba. La canzone che abbiamo ascoltato anche nell'ultimo Rebel Club, tra l'altro. La Bamba, nella versione di Ritchie Valens, c'è un motivo, perché è storica questa canzone, va proprio nelle tradizioni, e bisogna andare a capire bene poi chi è stato il primo a tirarla fuori, a registrarla, e a registrarla proprio, a far registrare i diritti della canzone. Nella versione di Ritchie Valens, stiamo parlando quindi del 1958, è molto bella, è molto veloce, è una canzone che addirittura si faceva ai matrimoni, questa qua, e fa parte delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi secondo Rolling Stones, tra l'altro unica canzone non cantata in inglese. Ora prendete queste due canzoni, mettetele assieme e il risultato, ve lo dirò tra poco, ragazzi. Prima ci ascoltiamo Twist and Shout, la versione degli Isley Brothers.

Principales, La Bamba. E come dicevo prima, prendete queste due canzoni, Twist and Shout e Richie Valens con La Bamba, mettetela assieme e una persona l'ha fatto, ragazzi. Non l'ha registrata la canzone, lo fa solo nei live, ma c'è un motivo per cui lo fa. Perché in realtà Twist and Shout è stata la prima canzone che ha imparato a fare con la chitarra. Non nella versione originale dei The Top Notes, ma nella versione dei Beatles del 63. Quindi lui lo fa durante i concerti. Dal 24 novembre del 75 a Londra è stata la prima volta che l'ha fatta su un palco. Solo che poi, man mano, ci ha preso gusto. E ha cominciato a metterci anche la Bamba in mezzo, creando un medley tra le due canzoni. Il grande boss, ragazzi, Bruce Springsteen.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20:37 minuti. Ora dura tanto la versione del boss, ma come facevano a metterla? Se abbiamo detto che è il best, cioè ci doveva stare per forza anche questa. E a proposito di best, ce n'era un'altra. C'è stata un'altra canzone dove molti hanno scritto parole più che positive per quanto riguarda la cover, senza parlare poi anche il cantante stesso lo disse una volta che l'ha ascoltata. Adesso devo dire la verità, la canzone ormai è sua, cioè è molto meglio dell'originale. Lo stesso cantante che l'ha scritta, che l'ha fatta, l'ha cantata per primo, disse queste parole qui. Per la cover poi ci arriveremo, adesso stiamo parlando del 1995, di uno degli album forse più importanti degli anni 90, tra l'altro forse sicuramente il disco top, capolavoro dei Nine Inch Nails, e stiamo parlando di Earth. E molti già sanno chi ha fatto la cover stavolta. È difficile, mi è difficile nasconderlo in quest'ultima puntata, mi è difficile nasconderlo, però bisogna farlo. Allora, questo è un concept album che parla di cose terribili. Fondamentalmente racconta la sottomissione dell'uomo protagonista un sistema al quale non potrà sfuggire se non attraverso il suicidio. Quindi le canzoni sono molto pesanti, diciamo così, però alla fine di tutto il brano è stato candidato ai Grammy Awards nel 96 per la migliore canzone rock, è stata poi reinterpretata da tanti artisti, ma uno in particolare è stato veramente il top, ma è arrivato poi successivamente nel 2002. Ragazzi, pur essendo una canzone pesante, però ci sta, perché alla fine finora erano tutte belle allegre, tra l'altro, cioè tutte belle ritmate, ecco. Adesso scendiamo un po' il ritmo, mettiamo qualcosa di un po' più complesso, sia dal punto melodico, sia dal punto testuale proprio. E ci ascoltiamo. Earth, Nine Inch Nails.

0: Earth, Nine Inch Nails. E adesso sì, aspetta, c'è questo messaggio, è inutile nasconderlo, ragazzi.
1: Mi gioco un milione di euro che è la versione di Johnny Cash.
0: Di Johnny Cash.
1: Quella che
0: Johnny
1: stai
0: Cash.
1: Dicendo che...
0: 2002, ragazzi, 2002, immaginate Trent Reznor che a un certo punto riceve una telefonata nella quale si chiede il permesso di poter usare la sua canzone e poterlo fare, insomma, doveva essere Johnny Cash. Quindi lui, lusingato di questo, però inizialmente anche un po' sorpreso, perché diciamo, forse non ero felicissimo, perché poteva sembrare anche una cosa pubblicitaria. Poi però quando l'ha ascoltata, ragazzi, è quello che stiamo per fare noi, Johnny Cash, Earth.
2: I hurt myself today.

0: way.
1: Qui bisognerebbe chiudere, in realtà. Bisognerebbe chiudere tutto dopo questa. Ora, immaginate queste stesse parole che stiamo per ascoltare in inglese. Prego.
2: Mamma mia, da brividi, la versione di Johnny Cash, allucinante, bellissima. Ciao da Sergio.
1: Ecco, a parte il Sergio finale, che tra l'altro saluto, la traduzione delle parole di Trent Reznor quando lo ascoltò. E quindi da lì proprio disse: questa canzone è tua, punto. Sei riuscito a fare meglio di me, che l'ho scritta, ragazzi, l'ho scritta, l'ho composta, le parole, tutto. E in effetti sì. Sì, è forse veramente la cover numero uno, come è riuscita, ecco. Ora, visto che siamo in chiusura della prima ora, questa pure è una novità, nel senso che abbiamo ascoltato la versione originale già tempo fa, però poi la cover, ascoltammo la versione di Aretha Franklin come colonna sonora di un film con Whoopi Goldberg. In questo caso, Jumping Jack Flash, uno dei singoli più famosi dei Rolling Stones, ormai la sapete, la storia l'abbiamo raccontata spesso, il nome è dovuto a questo giardiniere che lavorava in casa di Keith Richards, Jack Dyer, mentre lui e Mick Jagger si trovavano in quella casa lì. Mick Jagger fu svegliato la mattina dai passi pesantissimi di questo giardiniere, e infatti Keith Richards disse sì, ma infatti non lo chiamiamo Jumping Jack proprio per questo motivo, che si sentono da lontano i suoi passi. Da lì nacque l'idea di scrivere questa canzone qui, che decisamente ha funzionato. Era il 1968, ragazzi, le cover ce ne sono state tante. Beh, sulla cover parleremo tra poco, però questa è una di quelle canzoni più suonate in assoluto nei concerti, quindi nei live, da parte dei Rolling Stones.

Clash, Rolling Stones. Siamo in chiusura della prima ora dedicata a quest'ultima rubrica sulle cover. Ragazzi, non è Aretha Franklin quella che ha fatto la cover, cioè quella che ascolteremo. Ma avete, vi ricordate la prima canzone? Era Io Rosso di David Bowie. Noi la prima volta l'abbiamo fatta ascoltare la versione cover dei Motorhead, siccome non si potevano ripetere i Motorhead, quindi in quel caso sono stati messi gli Hollywood Vampires, e in questo caso sono stati messi i Motorhead con Jumping Jack Flash, che entra di diritto come traccia bonus nel 2001, quindi nella ristampa dell'album Bastards del 93, che appunto accade nel 2001, ed entra di diritto come traccia bonus. Chiudiamo così la prima ora di Rebel Yell.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ci siamo. 20:57, come dicevo prima, in anticipo, perché ragazzi c'è tanto da ascoltare in queste due ore dedicate alle cover di Rebel Yell, dedicate alle cover con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ricordiamo che qualora foste persi qualcosa della prima ora o magari avete impegni in questo momento, non potete più seguire, sappiate che c'è sempre l'app RTL 102.5 Play, scaricabile sul vostro cellulare, sul vostro tablet, e da lì potete seguirci anche in movimento, volendo, non in auto, non a casa. Tra l'altro c'è da dire che se proprio non potete fare a meno, cioè se proprio non riuscite a stare al telefono, sappiate che entro domani trovate la replica sull'app. Possiamo cominciare? Questa volta cominciamo con due chitarristi della Madonna. Proprio non ci sono altre parole, sono due mostri. Il primo, Serge Hendrix, con Little Wings. E adesso, dopo Little Wing, parliamo bene di questa canzone e della sua cover.

Little Wing, Jimi Hendrix, che nasce tanto tempo prima, ragazzi, nel 1967 è stata registrata, ma nasce tempo prima quando faceva parte dei Jimmy James and Blue Flames, che anche ieri li abbiamo citati, no? Quindi già nell'estate del 66 avevano cominciato a girare per i locali di Manhattan, quindi già proponevano la loro musica, questo rock, blues, rhythm and blues, e proponevano roba loro, proponevano cover, e man mano nascevano i veri pezzi di Jimi Hendrix. Ieri si parlava di Red House, e l'altro ieri, infatti passa anche quella da quella zona lì, da quelle parti, da quei locali. Dopodiché comincia ad avere lo spunto per questa canzone. Poi al Monterey Pop Festival del 67 si decide di cominciare a scriverla questa canzone, lo fa, diventa un capolavoro, e c'è un musicista blues texano che ama alla follia questa canzone, Stevie Ray Vaughan, che registra questa versione strumentale di Little Wing nel 1984, verrà poi pubblicata più tardi in un album postumo, purtroppo nel 1991, perché Stevie Ray Vaughan morirà in un incidente in elicottero, tra l'altro dopo un concerto, e dopo aver pregato di avere il posto su quell'elicottero per tornare a casa. Era il 27 agosto del 1990, purtroppo subito dopo il decollo l'elicottero si schianterà poi al suolo, causa nebbia, causa inesperienza del pilota. Al di là di tutto però ci ha lasciato, ho i brividi, ve lo dico, la pelle d'oca davvero, ci ha lasciato un capolavoro, Little Wing, Stevie Ray Vaughan, che ci ascoltiamo adesso, e questa va ascoltata bene, cioè deve è roba che ti entra dentro questa versione qui, e da lì si capisce l'abilità, la chitarra anche di Stevie Ray Vaughan.

Sono felice che molti abbiano apprezzato questa cosa. Ora, ragazzi, una canzone che a me piace da morire, di una delle mie band preferite, 1987, Appetite for Destruction, era l'album di provenienza. Sweet Child of Mine, i Guns N' Roses, nasce come allenamento praticamente di Slash, che stava scherzando con Steven Adler. A un certo punto Izzy Stradlin ascolta quello che stava facendo e gli chiede di ripeterlo. Quindi comincia a fare la linea, anche lui, la linea melodica. Duff McKagan la linea di basso, Adler si unisce con la batteria, Axl Rose in tutto ciò sta ascoltando quello che fanno gli altri e da lì comincia a scrivere un testo. Entro il pomeriggio dopo, già pronto. Se non fosse che quando esce questa canzone cercano di tagliarla per farla passare in radio. E quindi una delle cose peggiori da fare è tagliare da solo di Slash.

Caro Axel, non ti incazzare che abbiamo mandato la versione integrale della canzone. Comunque, veniamo alla cover, ragazzi. La cover non è passato molto tempo da quando è stata fatta. Ma poi si può definire cover? Non lo so, in questo caso non saprei. Stiamo parlando del 2010, esattamente il 31 marzo 2010, esce l'album Slash di Slash, guarda caso, un album omonimo. Segue un tour meraviglioso, tra l'altro, assieme a Miles Kennedy, dove suonano, cantano le canzoni presenti nel disco, più altre dei Guns N' Roses, dei Velvet Revolver, degli Slash Snake Pit, una canzone degli Alt Bridge, e alla fine la versione di Switch Island Mine viene registrata nella versione acustica e inserita poi nella versione deluxe di Slash.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 21 e 24 minuti di questa seconda ora di Ravegliel dedicata alle cover, ultimo appuntamento ragazzi per quanto riguarda le cover.

quanto riguarda questa rubrica con Step qui al microfono. È arrivato il momento di parlare di un cane nero, che ha ispirato questa canzone perché si trovava fuori dagli studi di registrazione. E loro lo vedevano la mattina, tornava, pomeriggio dormiva, la notte spariva, andava in giro. Sto parlando di Black Dog, dai Zeppelin 1971. Robert Plant, durante un'intervista, ha parlato di questo cane. E tra l'altro non sapevano neanche il nome di questo cane qui. Era un Labrador. Cioè la notte spariva. E questa cosa qui mi ha fatto pensare che magari la notte la passava con la sua compagna. Pertanto Black Dog comincia a scrivere questa canzone parlando di un uomo che non riesce a stare lontano dalla sua donna, solo che questa donna qui lo usa. È una relazione assolutamente tossica. Lo usa, comincia a uscire, a sperperare i soldi anche suoi, dell'uomo, comincia ad usare la sua macchina, e quello che ripete sempre ai suoi amici è che alla fine questa donna, che lei diventerà una star, diventerà famosa, finché poi non lo tradisce. E quando arriva questo, insomma, si capisce, per lui è chiaro che la situazione è assolutamente tossica. Una delle canzoni top dei Led Zeppelin, strasuonate, stracantate, stracoverizzata. La cover la conoscete perché è andata già in onda, perché vi ripeto, questo è il best praticamente delle 9 puntate che già ci sono state della rubrica riguardante le cover. Questo è il meglio delle 9 puntate. Poi magari se a qualcuno non piace, ragazzi, sapete, i gusti sono soggettivi. In questo caso però ci ascoltiamo Black Dog delle Zeppelin, proveniente dalle Zeppelin 4, cioè il quarto album senza nome delle Zeppelin del 1971.

Black Dog e Led Zeppelin. Veniamo alla cover, perché a gennaio, ragazzi, gennaio 2026, l'abbiamo fatta ascoltare. E una donna. Per sentire anche la voce femminile, questa canzone è proprio al femminile. Una grande donna, una grande artista, Beth Hart. Nel 2022 fa un album praticamente proprio tributo ai Led Zeppelin. E ragazzi, è di una potenza questo brano, questa versione di Beth Hart, che niente, giudicate voi, Black Dog, Beth Hart.

Black Dog, Bad Art, ragazzi, ma si va avanti, dobbiamo andare avanti anche abbastanza velocemente. Nel 1982 esce l'album più venduto nel mondo, parliamo di più di 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, più di 30 milioni di queste vendute negli Stati Uniti, soltanto negli Stati Uniti. Voi immaginate che per gli Stati Uniti 500.000 unità è disco d'oro, 1 milione è disco di platino, più di 2 milioni diventa multiplatino, dopo i 10 milioni di unità diventa diamante. Solo negli Stati Uniti ne ha venduti più di 34 milioni, quindi sarebbe praticamente 3 volte disco diamante. Stiamo parlando di una canzone che torna, non è mai passata di moda, ma ultimamente, proprio quest'anno, è tornata molto in auge, soprattutto l'album. Sto parlando dell'album che è Thriller di Michael Jackson. Sto parlando in particolar modo di Billie Jean, uno dei singoli più venduti nel mondo, che ha praticamente trascinato poi le vendite di Thriller come album. Immaginate che però inizialmente Quincy Jones, produttore dell'album, voleva fare delle modifiche perché non gli piaceva l'intro di Michael Jackson. Voleva cambiarlo, voleva tagliarlo in realtà. Non la trovava buona per quell'album, questa canzone. Finché Michael Jackson gli disse: guarda, che a me questa canzone, quando l'ascolto, mi fa venire voglia di ballare. E Quincy Jones dirà poi, durante un'intervista: e quando Michael Jackson ti dice questo è ciò che mi fa venire voglia di ballare, beh, il resto di noi deve solo stare zitto. Pertanto ci ascoltiamo Billie Jean di Michael Jackson, proveniente da Thriller del 1982, singolo più venduto, album più venduto al mondo.

Legend, Michael Jackson. Oh, se non avete visto il film Michael, rimediate, rimediate. Comunque, veniamo alla cover di Billie Jean. Un grande cantante. Non vado a parlare della canzone in sé, quanto più di quanto veramente manchi questo cantante ad oggi. Parlando di Chris Cornell, morto purtroppo a maggio del 2017, ma 10 anni prima, quindi nel 2007, esce il suo secondo album solista, Carry On. All'interno di quell'album c'era una versione cover, appunto, di Billie Jean, Chris Cornell.

Legend, Chris Cornell, c'è tanto altro da aggiungere, ragazzi, però siamo quasi arrivati in chiusura di questa seconda ora, di questo ultimo appuntamento che riguarda la rubrica sulle cover, e andiamo con la canzone più romantica di sempre, anzi forse fin troppo romantica. Sto parlando di My Love, la canzone di Paul McCartney e gli Wings del 1973, una canzone scritta da Paul McCartney per sua moglie Linda. Il problema qual è stato? È che lui era veramente troppo sdolcinata, quindi anche le critiche non sono mancate, hanno cominciato a dire che era un po' troppo, cioè proprio eccessiva, era più una roba personale. Però alla fine la musica è anche questo, sono i propri sentimenti che vengono scritti, vengono messi in musica e via. E infatti è diventato uno dei più grandi successi degli Wings. E devo dire che la cover è una delle mie preferite in assoluto. O meglio, la cantante che ha fatto la cover, io ricordo che essendo un

Best l'avete già ascoltata tempo fa, mesi fa, è un viaggio che è durato 10 mesi con Oggi, quindi l'avete ascoltata e devo dire che ci sono rimasto quando l'ho scoperta. Non la conoscevo durante questo studio di tutte queste cover, però arriverà dopo, ne parliamo più tardi. Come dicevo, tra l'altro questa canzone My Love è stata anche una delle cause per cui Paul McCartney ha divorziato poi dall'altra moglie, Heather Mills, perché nel 2002 lui ritornò in tour, e pensate, non lo faceva dal 1993 per l'appunto, e ritornò praticamente supportato dalla moglie, incoraggiato dalla nuova moglie, diciamo così. E quando però è arrivato a fare quel tour ha cantato questa canzone e l'ha fatto dedicandola alla ex moglie, cioè alla moglie morta fondamentalmente, e questo non è piaciuto per niente però

My Love, Paul McCartney e gli Wings. Siamo arrivati in chiusura di questa rubrica dedicata alle cover. Proprio chiusura totale, chiudiamo la Claire, come si suol dire. Lo

facciamo in bellezza, e su questo devo ringraziare mia madre, se io ho la passione della musica italiana, e soprattutto se per me lei è il top del top. Sto parlando di Mina, che, cioè, che non è mia madre, nel senso mia madre piace Mina, e quindi anche a me ha passato, ha trasmesso questa cosa. Nel 1976 fece questi dischi, uno singolare, l'altro si chiama Plurale, e uno erano inserite tutte le canzoni dove cantava solo lei singolarmente, in Plurale invece dove c'era il coro anche. My Love, la versione di Mina, fa parte di Plurale nel 1976. Ragazzi, con questa chiudiamo la Claire su questa rubrica. Noi invece ci vediamo lunedì dalle 20 alle 22. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri

messaggi, quelli scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire per quanto riguarda gli audio. Intanto arrivano i complimenti a Step, ad esempio da parte di Lelli, per la piacevolissima serata, assolutamente sì, ha concluso una rubrica secondo me molto molto interessante, che è quella delle cover. Comincia così la nostra serata.

0: Radio Freccia. Per chi ci ascolta al lavoro, chi si sta rilassando e chi si sta allenando come Elena, sì?
1: Ciao Cassidy, io sono goduta l'ora step e adesso vado a rinfrescarmi un quarto d'ora in piscina, un saluto, un abbraccio, Elena.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, sono aperte le porte del pub, arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come vi dicevo, dopo sentiremo anche Titania che è al Ferrara Summer Festival. Intanto saluto Andrea da Modena, arriva anche questo messaggio, sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Domani è venerdì, poi arriva sabato e domenica e si ricomincia da capo.
1: Ma no.
2: Ciao Maurizio Avigliana, ciao sfrecciati.
1: Maurizio, comincia a goderti l'idea del weekend, non è che pensi lunedì si ricomincia, altrimenti uno non riesce a godersi il momento, a pensare sempre troppo avanti, pensa al presente, domani comincia il weekend, quindi dai.

0: Kind of Magic, Queen su Radio Freccia. Saluto Dorotea, saluto Alberto, poi arriva questo messaggio, sì.
1: Buonasera a tutti, Emiliana da Verona. Ciao. Domani venerdì, c'è sabato e domenica i Foo Fighters a Milano, yuhu! Buona strada a tutti!
0: Arrivando un bel po' di messaggi ricordando il concerto dei Foo Fighters, che sarà sicuramente uno spettacolo, sì?
2: Ciao Cassidy, ben ritrovata!
0: Grazie!
2: Radiosa serata a te e a tutti gli selciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buon weekend a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Faustina, anche a te!

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:26 su Radio Freccia. Stavo pensando alla nostra Faustina, che ha sempre una parte giocosa, una parte bambina. Magari tutti abbiamo questa parte bambina oppure no? Questo è un parere che magari mi darete proprio questa sera. Se siete riusciti a conservare una parte bambina, magari dipende dal carattere, magari dipende anche dall'infanzia che abbiamo avuto, se ci sono dei bei ricordi, se in qualche modo qualcuno ha voluto completamente spostare quella parte della sua vita, insomma, dipende da tanti fattori. E se c'è questa parte bambina, in quale ambito esce? Solitamente dicono in coppia.

Girlfriend Safari, Beach Boys, su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Siete riusciti a conservare una parte bambina o secondo voi crescendo man mano si perde, quindi non c'è più? Secondo me nel gioco, in amicizia, magari anche a volte coi colleghi viene fuori una parte scherzosa, bambina, o ci sono degli ambiti particolari. Io ad esempio quando vedo i dinosauri torno per forza bambina. Questo è un collegamento mio che ho sempre fatto con Jurassic Park, che guardavo da bambina, quindi ogni volta torno indietro nel tempo e ho un'esaltazione, forse immotivata, forse no.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia. Siete riusciti a conservare una parte bambina? Arriva un bel messaggio, sì?
2: E certo che continuo a coltivare il mio bimbo interiore. Anzi, la musica è proprio una di quelle attività che lo tiene vivo. Non vedo l'ora di pogare al concerto dei My Chemical Romance il 15 luglio, perché sono certo che proverò le stesse emozioni di quando ero adolescente. Poi la sfida è mantenere questa energia, questo contatto con la propria sensibilità anche più avanti nel tempo. Un abbraccio da Roma.
1: Bello questo messaggio, grazie, anche perché quando dico il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, questo sfrecciato ha proprio comunicato quello che è il suo entusiasmo.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. Siete riusciti a conservare una parte bambina? In quale momento esce? Se dipende o meno dal tipo di infanzia o più dal carattere? Ste scrive Cassidy da un po' che la mia parte bambina non mi parla più, ma è pur vero che quel bambino non doveva provvedere a sé, e questo è vero, però secondo me bisogna fare anche una ricerca, ritrovare un po' quelle cose che fanno star bene, come diceva prima lo sfrecciato, e magari delle cose che riportano anche un po' una parte bambina.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 22:47 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri pareri per quanto riguarda la parte bambina, se siete riusciti a conservarla, se esce abbastanza spesso, se ci sono dei momenti in particolare, se invece non siete riusciti a conservarla, se dipende dal carattere, se dipende anche dal percorso di vita, insomma. Tanti momenti che magari riporta la mente facendo delle attività particolari, come andare a un concerto, come si diceva prima. Sì?
2: Ciao Cassi, diciamo Strecciati.
1: Ciao.
2: Allora, io pensavo di aver messo da parte la mia parte bambina, diciamo così, scusate il gioco di parole, fin quando però non sono nati i miei figli. E lì ho scoperto che la mia parte bambina non l'avevo messa da parte, non l'avevo spostata, ma era sempre rimasta dentro di me. E devo dire che comunque grazie a questo riesco ad essere un sacco, mettermi al loro pari, diciamo, quindi riuscire a avere un rapporto con loro veramente speciale. Buona serata a tutti.
1: Bello ritrovare dei momenti che possano un attimo sbloccare, tra virgolette, dei ricordi, ritrovare una propria parte bambina. Non so se avete presente Hook, Capitano Uncino, un film bellissimo di Spielberg, dove c'è Robin Williams che interpreta Peter Pan, c'è Dustin Hoffman che ha un fantastico Capitano Uncino, e si basa un po' su quello. Sì, sarebbe la storia di Peter Pan, ma più che altro è ritrovare una parte bambina dimenticata da un Peter Pan ormai cresciuto, ed è un film secondo me spettacolare. Poi vabbè, il cast è qualcosa di magnifico, quindi molto molto bello. E il pensiero felice, quel pensiero che c'è in quel film, che è un po' anche quello, dice tanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio per dire i vostri pareri per quanto riguarda la parte bambina, se siete riusciti a conservarla, se invece secondo voi crescendo si perde, se ci sono appunto dei ricordi, delle cose che fate in particolare, come anche ascoltare musica, qualcuno ha detto andare ai concerti, che risveglia proprio quella parte bambina, quell'entusiasmo lì che riporta indietro nel tempo.

un'emozione che porta sempre appunto quella che è un'emozione in infanzia o da adulti, magari ancora di più perché è in grado di riportare indietro nel tempo. Assolutamente vero.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.13 su Radio Freccia. Michelle scrive: ultimamente alcune canzoni mi fanno venire i brividi, alcune mi bagnano gli occhi, è difficile da spiegare, ma ti entrano dentro nel profondo dell'anima. Sicuramente in tanti provano questa emozione, chiaramente con canzoni diverse, in base alla propria percezione, al proprio vissuto, insomma, tante cose. Costanzo scrive: negli anni 70 andavano per la maggiore gruppi italiani che facevano canzoncine romantiche e ogni volta che le passavano alla radio era un'emozione indescrivibile. Adesso chiaramente ha cambiato gusti perché è qui insieme a noi Costanzo, ma la playlist con quelle canzoncine non me la può togliere nessuno. Questo perché torna indietro nel tempo e ritorna un po' quella parte bambina di Costanzo.

0: Wonderwall, Oasis, Radio Freccia.
1: RSI 6 6 3 4 4 6 6, riuscite a conservare quella parte bambina? Siete riusciti a conservarla, e quando esce questa parte? Oppure no, magari qualcuno dice assolutamente non ho conservato nessuna parte bambina, qualcuno l'ha riscoperta, come è arrivato prima un messaggio, e arriva quest'altro messaggio che dice: si prega di rimanere bambini per non perdere la felicità acquisita. Proprio ieri in ufficio sono saltati fuori i cartoni animati, quelli un po' datati, ci siamo fatti due risate. Secondo me con l'argomento cartoni animati veramente lì salta fuori la parte bambina, anche solo a cantare le sigle dei cartoni animati.

0: Predatroni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5.

0: Very normal people. Radio Freccia.
1: Le 23:26 su Radio Freccia. Siete riusciti a conservare una parte bambina? Sì?
2: Ciao Cassidy. Io ho conservato una parte infantile. Da bambino passavo lunghe ore a disegnare e da adulto faccio l'artista. Però non c'è più quella serenità interiore. L'arte di oggi affronta le problematiche di oggi. Davide, buonasera.
1: Beh, in generale nessuno credo che abbia più la serenità interiore che avevamo da bambini, che chiaramente c'erano meno pensieri, però sono quegli attimi dove si riesce un attimo appunto a dimenticare quello che è il presente e a tornare con la stessa testa di quando eravamo bambini, magari una frazione di secondo, il tempo di una canzone, però si riesce.

0: E al 366-6344-66 arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, purtroppo non ho potuto essere bambino neanche da piccolo, adesso a 60 anni passati mi sento un dinosauro. Chiaramente uno può mantenere dei bei ricordi e mantenere una parte bambina, chiaramente, se c'è un qualcosa di bello, una sensazione bella da ricordare, altrimenti effettivamente è complicato gestire questa cosa. Sì?
1: Beh, io sinceramente sono sempre stato bambino, anche se adesso ho 54 anni. Il problema è solo il costo dei giocattoli. Una volta mi costava la bicicletta, mi costava 100.000 lire, adesso la moto mi costa 24.000 euro. Sta tutto nel prezzo. Buona serata a tutti. Ciao. Davis da Cuneo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia, ultimi messaggi, ancora un po' di tempo ne abbiamo, anche il prossimo intervento, poi sentiremo Titania in chiusura che è al Ferrara Summer Festival. Intanto arriva questo messaggio di Fabio, sì?
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Gli studiosi dell'infanzia, i pedagogisti, dicono che ciò che contraddistingue il bambino è il pensiero magico, ovvero la capacità di stupirsi di fronte a un evento quale l'aprirsi del cancello automatico, e il bambino crede che sia dovuto alla sua formula magica abracadabra e così via. Ecco, io non ho ancora perso questa capacità di stupirmi di fronte agli eventi, credo che ci sia l'invisibile e il magico dietro ogni fenomeno. Ciao da Fabio.
1: È vero, bella questa cosa dello stupirsi, l'ho notato anche l'altro giorno che c'è stato un bellissimo arcobaleno, io proprio bambina esaltata davanti all'arcobaleno.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio da Joseph che scrive: buonasera Cassidy, io penso di essere un eterno Peter Pan, anche se gli anni trascorsi emergono di tanto in tanto portando una disarmante consapevolezza che a volte non voglio vivere. E poi arriva questo messaggio che secondo me è perfetto per la chiusura, perché un po' lo pensiamo un po' tutti, sì?
1: A me piacerebbe tantissimo tornare bambino quando mi arriva la bolletta e la rata del mutuo da pagare. Mi piacerebbe tanto tornare bambino in quel momento.
0: Lo vorremmo un po' tutti.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23.50 su Radio Freccia, l'ho detto, l'ho anticipato, ce l'abbiamo direttamente dal Ferrara Summer Festival. Buonasera Titania.
2: Buonasera a tutti, Bring Me the Horizon questa sera che devo dire hanno infiammato in tutti i sensi il pubblico. Dico in tutti i sensi perché ci sono stati dei momenti veramente caldi con fiammate, fuochi d'artificio, coriandoli, di tutto e di più, e al di là del fatto che la gente ha risposto benissimo a tutte quante le canzoni, anche perché hanno fatto veramente tantissimi classiconi questa sera, il pubblico c'erano 10.000 persone per questa giornata comunque dedicata al metalcore moderno che ha ripreso vita, e devo dire che è stato bellissimo vedere un pubblico molto molto giovane in questa location meravigliosa del Ferrara Summer Festival.

0: E il concerto è stato un concerto veramente interattivo. Io non avevo mai visto Bring Me the Horizon dal vivo e vi dirò che 2 ore sono passate nel giro di 5 minuti. Non sono riuscita a scandire bene l'orologio. Hanno cominciato con dei pezzi già famosi, ma che comunque riuscivano a tenere il pubblico appeso, dopodiché verso la fine chiaramente sono andati sui classiconi che li hanno resi forse immortali, mi verrebbe da dire, per quanto riguarda questo genere, per poi concludere con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato nel loro staff di oggi, compresi i ragazzi di MC su Live, bello, che sono giusto, i promoter dell'evento, e poi hanno fatto vedere anche in anteprima il loro ultimo singolo uscito, che è un brano totalmente death metal, quindi che esce un po' anche dalle loro sonorità. Concerto riuscitissimo, io devo dire che li andrei a rivedere altre 800 volte. Molto, tra l'altro, bene, sembra un po' un gioco il loro concerto, perché è tutto strutturato così. Troverete i video comunque anche sui nostri social, ovviamente. Guardate, per vedere cosa social è successo.
1: Grazie Titania, buona serata, ciao.
0: Ciao.
1: Appuntamento a lunedì e domani trovate Titania. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.